0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Occhi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Basta.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 4 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: 6 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti, le stelle di Latte e Miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno, insomma i rallentamenti ci sono, è vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati nel segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere ancora nel segno parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va al rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Innamorarsi, latte e miele.
3: Aver paura di innamorarsi troppo.
2: Latte e miele.
4: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
5: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: tema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania.
7: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
9: Ma ancora non lo so in realtà.
10: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
11: C'è da piangere.
12: Oh, Katty c'è!
13: È una bellissima ragazza, saporita.
14: Bisogna stare attenti con Katty.
15: Te lei sta parlando in capatea.
16: Gli altri si devono saccolare la canarozza con l'asilo muriatico.
17: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
18: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
19: Sei uno schifo di persona.
20: Va bene. E i genitori?
21: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
22: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
25: Mi è sembrato di vederli!
24: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
26: Sono stata fortunata!
24: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip! Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla!
27: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
24: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
28: È grandioso!
24: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
29: Le prevendite sono aperte.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
30: I partner di questo programma sono...
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
32: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
37: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
38: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
39: Parcheggio custodito e gratuito.
40: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con chi dire.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2012.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me, che rimarrò da sola, ma ne

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: 7:01
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ben trovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini. In parallelo, parallelamente, offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13esima edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta l'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi itinerari di stile, mentre lunedì è in programma il Piccolo Principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la sesta edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu, il servizio di Alessio Galea.
4: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu, Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raiz, i Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante l'escursione guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
3: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
5: Spot.
6: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
5: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
6: Prenditi cura del tuo sorriso.

0: latte e miele.
1: Il cielo ha una porta sola.
0: Latte e miele.
2: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot. Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
2: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente il buon cibo.
3: Aperto a cena? Cuore matto ti aspetta a Terrasini, in via Vittorio Emanuele Orlando 111. Ogni sera torna il gusto di stare insieme.
4: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rumore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2012.

0: 8:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno, buongiorno, domenica 6 settembre, ciao da Francesco Carruba, grazie subito alla nostra regia, al maestro Umberto Cappellato, c'è anche Simone, ringraziamo entrambi. Noi siamo insieme dalle 8 alle 10, ma non iniziamo senza l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno, insomma i rallentamenti ci sono, è vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in stra-anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere ancora nel segno parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Carmela con Cioffi, che ieri sera si è esibito nelle iniziative collaterali del Gran Premio di Monza. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie alla nostra regia con il maestro Umberto Cappellato e Simone. Siamo pronti per cominciare. Tutti

0: Allora, prima di immergerci nel racconto del fine settimana, delle notizie, delle attualità, diciamo che è stato bello arrivare in studio, in radio questa mattina con l'alba nel cielo e trovare il messaggio di Giovanna da Reggio Calabria, che prestissimo oggi ci ha augurato il buongiorno con una bella GIF, che sono quelle animazioni che ci mandiamo per esempio su WhatsApp. Allora, questa immagine dice: c'è un bel gallo nel centro, il messaggio è: il gallo ha cantato e un nuovo giorno è iniziato. Quindi buongiorno a tutti. Se avete altri messaggi di buongiorno, possibilmente in rima, o se volete scriverci, accompagnarci in queste due ore insieme che ci porteranno fino alle 10, il numero per i vostri messaggi scritti e anche per farci sentire la vostra voce con gli audio vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: latte miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Fuga d'amore su Radio Latte e Miele con Sal Da Vinci, che proprio stasera chiude un po' la sua estate sul palco al Castello Sforzesco di Milano, dove lui dice di aver iniziato a nutrire il proprio sogno artistico, e quindi stasera sul palco tutta la scaletta dei suoi brani da Rossetto e Caffè a Per Sempre Sì, con cui quest'anno è iniziato un anno incredibile di successi. Tra poco torneremo a parlare anche di Milano, ma prima iniziamo dalle ultime notizie anche della notte, con la guerra in Ucraina in primo piano. Witkoff e Kushner, gli inviati americani di Trump, sono stati a colloquio per 3 ore da Putin, che ha aperto a un'ipotesi, una possibilità di tregua, ma non oltre 3 giorni, pare, insomma, speriamo che sia un inizio. La Casa Bianca ha detto che sono stati comunque discussi dei piani concreti, c'è stata anche una stretta di mano. In concomitanza però Zelensky dall'Ucraina ha denunciato che ci sono stati altri attacchi proprio negli scali, tra l'altro, dove Witkoff e Kushner sarebbero potuti atterrare in Ucraina in queste ore, perché oggi portano i loro negoziati di pace lì. C'è stato un raid ucraino su una nave, un deposito di petrolio a Sochi, e poi nella notte un attacco russo su Zaporizhia con 6 feriti, quindi sul campo, seppure nell'ambito della diplomazia si cerca di parlare di pace, sul campo continuano i conflitti. C'è un nuovo singolo su Radio Latte Miele nella nostra domenica insieme, questo 6 settembre. È il nuovo singolo di Hernia, si intitola Dedica, lo ascoltiamo insieme. È una dedica anche proprio per la città di Milano. Che nome dai d'un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica su Radio Latte Miele con Hernia, che è in qualche modo profetico, perché il Milan stasera, come diceva nel testo, gioca davvero stasera, tra l'altro contro la Juve, Juve-Milan, quindi un partitone. Poi parleremo anche magari nella seconda ora più degli appuntamenti sportivi e citeremo anche il calcio. Intanto però Dedica è il nuovo singolo di Hernia e chiude un po' tutto il progetto di Per Soldi e Per Amore. Questo brano è un omaggio proprio alla città che ha accompagnato tutta la crescita di Hernia, sia come persona sia come artista. Restando su Milano, da questo weekend c'è un'immagine un po' diversa dal solito, soprattutto sui Navigli. Non è proprio un'immagine da cartolina, perché c'è questa chiazza scura, oleosa, che è comparsa nel Naviglio Grande. Si tratta di idrocarburi che sono finiti in acqua, probabilmente a causa di uno sversamento accidentale, chissà. Le squadre di emergenza sono intervenute subito, anche con delle barriere assorbenti, proprio per contenere questa macchia. La situazione è sotto controllo. Certo, i nostri corsi d'acqua, anche quelli cittadini, sono fragili, quindi gli idrocarburi possono danneggiare la fauna, rovinare la qualità dell'acqua, creare problemi in generale. I tecnici stanno monitorando tutto il tratto, si cerca il responsabile dello sversamento. È intervenuta anche Legambiente dicendo che è bene il tempestivo e competente intervento della rete di protezione ambientale civile, certo preoccupa la portata e la durata della contaminazione. Ricordiamo anche che se basta sempre anche un nostro piccolo gesto quotidiano, smaltire i rifiuti correttamente, magari anche fare delle segnalazioni come in questo caso, quando serve.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano il weekend.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Diamo il via al nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana con Riccardo Fogli, Malinconia dal 1981. Tra l'altro Riccardo era sul palco ieri sera insieme a tutti i Pooh, perché hanno suonato a Brescia. E poi dopo arrivano anche gli 883.

Gianni con gli 883 dal 1995 su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Visto che Max Pezzali ci ha fatto sentire di nuovo questa bellissima canzone dedicata al concetto di anni, parliamo proprio di anni, anniversari e compleanni, a cominciare dal nostro ascoltatore Danilo, che al 335-787-1910 ci ha scritto perché oggi è compleanno della sua mamma Paola e quindi ci teneva a farle gli auguri anche attraverso la radio. Lui è a Canosa di Puglia. Da Canosa di Puglia ci spostiamo seguendo l'Adriatico verso nord, arriviamo ad Ascoli Piceno, dove c'è in fondo un altro compleanno. Oggi in Piazza dei Popoli si tiene l'evento Nate Libere, ma libere veramente, per celebrare i 50 anni delle radio libere in Italia, e quindi la piazza si trasforma in un grande studio radiofonico a cielo aperto, per questo che è un evento nazionale, rende omaggio alla svolta del 28 luglio 1976, quando c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha sdoganato le trasmissioni private locali, e da lì è iniziata un po' una rivoluzione radiofonica da queste piccole emittenti nei garage, nelle stanzette, nelle cantine, nelle soffitte. Insomma, è iniziata la grande storia della radio in Italia. Radio Latte Miele, Marche e Abruzzo è radio reggente di tutta la giornata. Sul nostro sito lattemiele.com trovate anche il podcast dell'intervista al direttore artistico dell'evento, che è Paolo Notari. Continua il viaggio nel tempo intanto con Zucchero. Qui siamo nel 2004, il grande Babumba. Tra l'altro Zucchero è sempre pieno di iniziative, novità e musica, e quindi tra poco ne parliamo insieme.

0: grande Babumba.
1: Il grande Babumba si intitola proprio così il brano del 2004 di Zucchero ad Elmo Sugar Fornaciari, che è pronto a pubblicare la nuova edizione, versione studio original master del suo mitico album Rispetto, che compie 40 anni e uscirà in questa edizione particolare il 2 ottobre in vinile. Poi Zucchero si prepara anche perché il 10 giugno, quindi c'è un po' da aspettare, però sarà allo stadio San Siro di Milano con il grande evento Baila 25esimo anniversario a San Siro, Under the Moonlight, il gran finale. È quindi un grande evento ancora per Zucchero, sempre sul palco, lo dicevamo anche fuori onda. Ora però diamo notizia anche degli altri due fronti di guerra. Prima abbiamo parlato dell'Ucraina, del fatto che si cerca di andare avanti nel negoziato di pace mentre sul campo purtroppo continua il conflitto. Intanto anche nelle altre parti del mondo dove ci sono crisi le cose non vanno meglio. L'Iran ha attaccato un drone navale americano che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz, che è sempre un punto strategico delicato di questa contesa internazionale. E invece Israele ha annunciato che sta effettuando dei raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni contro alcuni soldati israeliani che erano in servizio nella zona di sicurezza, e poi gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

Sinceramente, Annalisa, Radio Latte e Miele, parliamo anche della mostra internazionale del cinema di Venezia, dove anche quest'anno c'è un mix di emozioni, si va dalla storia del cinema allo stile che si vede sempre sul red carpet e poi quest'anno anche un pizzico di rock, anzi di Brit Rock, perché il Lido proprio nelle scorse ore si è acceso con gli Oasis, quindi protagonisti i fratelli Liam e Noel con il loro documentario Don't Look Back in Anger, insomma molto amato dai loro fan che nei mesi scorsi hanno avuto modo di vedere i loro concerti in giro. Poi c'è anche il cinema italiano, per esempio con Nanni Moretti che è a Venezia con il film Succederà questa notte, una storia d'amore con Jasmine Trinca, e tra l'altro Moretti torna in concorso dopo 37 anni a Venezia, quindi una vita. C'è un altro grande maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci, perché il regista Andrea Pallaoro con il film The Echo Chamber porta proprio un film basato sull'ultimo soggetto, l'ultima sceneggiatura originali di Bernardo Bertolucci, quindi anche questo molto molto interessante. Nel cast un bravissimo attore come Luca Marinelli insieme a Alicia Vikander e Susan Sarandon, quindi un bel cast davvero. Quindi Brit Rock, grandi autori italiani, grandi maestri del cinema, questa edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è particolarmente ricca.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?
4: Oh, po, po, po, po, po, po, po, po, po.

Sapete che Radio Latte Miele anche quest'anno è partner del grande evento Una Notte con le Stelle a Malta. Si è tenuto ieri sera sul palco Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo, Raff, insomma grandi nomi, anche con la conduzione di Lorella Cuccarini. C'eravamo anche noi e infatti trovate molti contenuti, molte storie sui nostri profili social ufficiali.

0: 8:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga, Emma Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Inizia così la nostra seconda ora insieme in questa domenica 6 settembre 2026. Buongiorno, ben ritrovati di nuovo da Francesco Carrubba. Grazie ancora una volta alla nostra regia con il maestro Umberto Cappellato e Simone. Parliamo del Gran Premio d'Italia perché oggi è il gran giorno. Allora, a Monza intanto c'è la pole position di Pierre Gasly, il pilota dell'Alpine, forse anche amico di Umberto perché fuori onda ne parlava bene. La Ferrari si accontenta della seconda fila dopo Russell e Piastri, quindi Leclerc è quarto, Hamilton è quinto. Tra l'altro Gasly ottiene questa pole position 6 anni dopo la sua vittoria proprio a Monza, quindi si vede che si trova bene su questo circuito, forse anche perché frequenta molto la città di Milano, la Lombardia in generale. Kimi Antonelli partirà ultimo perché deve scontare una penalità e quindi chissà se poi darà vita a una grande rimonta, visto che è un atleta giovanissimo ma già un grande campione. Quindi la gara si tiene oggi alle 15. Tra l'altro c'è anche un giro d'onore particolare per Saetta McQueen, che è la macchinina protagonista del film Cars, quindi la safety car avrà una veste particolare proprio per una collaborazione tra Disney e Formula 1 che celebrano all'autodromo di Monza i 20 anni di questo film, uscito nel 2006, amatissimo dai bambini ma forse anche un po' dai grandi e dagli appassionati di motori.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Spot.
5: Gengive che sanguinano. Alito pesante. Denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
6: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
5: Prenditi cura del tuo sorriso.
7: Fotografie.
8: Latte Miele. Latte Miele.
7: Come una fotografia, come una fotografia.
9: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Latte Miele con Canto d'Amore. Può essere anche un coro sportivo, un canto d'amore per lo sport, per il calcio. Continuiamo a parlare degli appuntamenti sportivi di questo fine settimana, che sono ancora una volta tanti. Iniziamo magari dalla Serie A, il campionato di calcio. La terza giornata di questo campionato va avanti. Tra l'altro ieri ci sono state un sacco di rimonte, praticamente tre partite tutte a base di rimonte. Il Torino ha battuto per 2-1 la Fiorentina fuori casa, fra l'altro. Anche l'Inter da 2-0 a 3-2 contro il Napoli, un'altra grande partitona. E anche la Roma ha battuto per 2-1 l'Atalanta nell'ultima partita di ieri sera. Oggi si prosegue alle 15 Parma-Monza, poi Frosinone-Venezia, alle 18 Bologna-Sassuolo. Stasera altra partitona, lo dicevamo anche prima, Juve-Milan, due squadre che tra l'altro sono anche in Europa League, che devono mostrare qualcosina in più quest'anno. La giornata si concluderà poi domani con altre due partite, alle 18:30 Cagliari-Lecce e alla fine alle 20:45 invece Udinese-Lazio. A volte per il calcio c'è anche proprio un po' un'ossessione, no? Alcuni sono ossessionati, noi adesso ascoltiamo insieme l'ossessione di Samurai J, Disco Weekend. Nulla

0: Ossessione di Samurai J, il disco weekend di Radio Latte Miele, anche perché è ai vertici della classifica ufficiale dei brani italiani ormai da, anzi dei brani in generale ormai da febbraio, dal Festival di Sanremo, in cui Samurai J è stato uno delle rivelazioni. Allora, continuiamo a parlare di sport, in particolare di pallavolo e di volley femminile, perché le ragazze dell'Italia hanno superato in semifinale la Polonia per 3-1 e quindi si sono guadagnate proprio la finale dell'Europeo femminile. Ora tocca confrontarsi con la Turchia, tra l'altro si gioca in casa loro a Istanbul, loro sono pure allenate da Sergio Santarelli, quindi una sfida nella sfida, e la Turchia è anche campione d'Europa in carica, quindi davvero una bella partita quella di stasera. Speriamo che le azzurre allenate dal CT Velasco diano il meglio ancora una volta. Si tratta di centrare per la quarta volta proprio il titolo europeo, e non solo, le azzurre vincendo diventerebbero campionesse del mondo olimpiche e d'Europa in carica, tutto questo contemporaneamente.
1: Tutti amano il weekend. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Spot.
7: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura, no al rinvio dell'inizio dell'anno scolastico in Sicilia, interviene l'assessore al ramo Turano dicendo ipotesi impraticabile. Non ci sarà, spiega, uno slittamento dell'avvio dell'anno scolastico in Sicilia, lo ha così chiarito una volta per tutte l'assessore regionale alla pubblica istruzione Mimmo Turano dopo diversi appelli in questo senso a causa delle ondate di calore, dopo che il sindaco di Rosolini ha disposto il rinvio con la scusa della disinfestazione del suo comune. Speranze di riapertura per il centro commerciale di Palermo Concadoro. Vertice alla regione, ma gli ostacoli sono tanti. È un tavolo infinito, quello riunito all'assessorato regionale attività produttive dall'assessore Di Tamaio per fare il punto sui danni al centro commerciale Concadoro dopo l'incendio del tetto che ha devastato la struttura. Intorno al tavolo almeno una cinquantina e più di persone e in collegamento da remoto altri attori. Al centro del dibattito la fattibilità della prima ipotesi, quella di una riapertura parziale dell'area non coinvolta direttamente dalle fiamme, ma le difficoltà sono davvero tante. Il tetto va rifatto ed è possibile che sia necessario demolire anche le parti rimaste in piedi per poter eseguire le opere di ristrutturazione. Trasferiamoci sull'Etna, restrizioni all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva, in considerazione del VONA rosso emesso dall'INGVI per l'attività ai crateri sommitali dell'Etna, delle proiezioni ed eventi e della impossibilità di acquisire elementi tramite l'osservazione visiva diretta o riportata durante le ore notturne. Voltiamo pagina, l'inchiesta sulla morte per difterite a Palermo. Il vaccino non è necessario, ecco il calvario di Anna Rosa. La procura di Palermo indaga i genitori e 8 medici. Al momento del primo accesso in ospedale, padre e madre ammisero che la bambina di 4 anni non era immunizzata. La difterite ormai è una diagnosi certa, le cartelle cliniche ricompongono ciò che è accaduto nel mezzo. Un calvario fatto di 2 accessi all'ospedale Cervello con un primo crollo respiratorio e il trasferimento d'emergenza all'ospedale di Cristina, dove arriverà anche la crisi cardiaca e la corsa per l'antitossina, disponibile solo ad Agrigento. A Palermo Sex and Zen spunta la pista passionale per la sparatoria. Un presunto sguardo di troppo, forse una relazione o un interesse sentimentale, potrebbe essere l'origine del ferimento di un uomo di 40 anni raggiunto a Palermo da un colpo di pistola nel quartiere Zen mentre si trovava in auto tra via Costante Girardengo e via Valentino Mazzola allo Zen. Ancora emergenza incendi nel Catanese, a Biancavilla fuoco vicino alle abitazioni, autobotti a Caltagirone. Nuova ondata di roghi sull'isola, vigili del fuoco e protezione civile regionale al lavoro senza sosta per mettere in sicurezza il territorio e tutelare la popolazione. Spazio adesso agli eventi in Sicilia, contributo a Oscar Peterson, jazz all'Asteri Concert Hall di Palermo. Questa sera, orario di inizio alle ore 21, il recital jazz è inserito nel 16° Festival Internazionale Palermo Classica. E da Palermo ci spostiamo in provincia di Messina a Basicò con Paolo Vivaldi. Il cinema diventa concerto, un appuntamento costruito attorno a uno dei compositori italiani più riconoscibili del cinema contemporaneo. Per oggi domenica inizio previsto alle ore 21. Non manca il cinema con Marzamemi Cinefest in piazza Il Segno di Enzo Maiorca alle ore 19 di oggi domenica. Piazza Regina Margherita in provincia di Siracusa, località Marzamemi. Concludiamo con il calcio e la bella vittoria del Palermo contro il Mantova per 5-2, rosanera avanti con Strefezze e Palumbo, poi la rimonta lombarda. Poi Ampaolo firma la doppietta, assegno anche Jonsen. Ascoltiamo nel post partita il commento del tecnico del Palermo Pippo Inzaghi in vista del match di domani contro la Sampdoria dentro le mura amiche dello stadio Renzo Barbera.
6: Mi conoscete e sapete che quel blackout 10 minuti non mi è piaciuto assolutamente. Dobbiamo, anche perché non è sempre facile vincere 2-0, farsi rimontare e poi vincerle in questo modo, per cui dobbiamo sicuramente risolverlo. Non mi è piaciuto assolutamente, però poi devo anche essere onesto e pensare che il Mantova aveva tanti giocatori che avevano birra nelle gambe e noi avevamo cambiato 10 undicesimi, no, anzi tutti i giocatori che non avevano i 90 minuti nelle gambe. Infatti la squadra è partita molto bene, ha fatto 30 minuti dove meritava di fare altri gol, poi dopo ha avuto un calo, ma insomma lo sapevo, era preventivabile quel blackout, e poi dopo è venuta fuori molto bene. Siamo soddisfatti, secondo me è stata un'ottima prestazione, abbiamo messo minutaggio a chi ne aveva meno, ho avuto le risposte che cercavo.
7: E con questo servizio dedicato al calcio è tutto per questa edizione domenicale del 6 settembre. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
8: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli del 1966, un brano che cantiamo da 60 anni. E poi i Mattia Bazzar, Antonella Ruggero, Solo tu.

0: Solo tu, i Mattia Bazar, la voce è quella di Antonella Ruggero. Qui, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele, siamo nel 1977, quindi il decennio degli anni 70. Poi tra poco passeremo direttamente a quello dei 90, ma visto che siamo entrati nel campo delle grandi band come Mattia Bazar, che hanno scritto la storia della musica italiana, parliamo anche dei Nomadi, che sono sempre in tour con Radio Latte Miele come partner. E allora vediamo proprio le prossime date, i prossimi concerti dei Nomadi, sempre capitanati dal mitico Beppe Carletti. Allora, proprio stasera i Nomadi suonano a Tufano di Anagni, siamo nella provincia di Frosinone, in piazza, quindi nella regione del Lazio. Attenzione, perché pochi giorni dopo, quindi sabato prossimo, il 12 settembre, i Nomadi saranno invece all'improvviso nel nord-est e terranno un bel concerto in piazza San Biagio a Lestizza. Qui siamo in provincia di Udine. E poi ancora due giorni dopo i Nomadi mi tornano verso il centro Italia e il sud, perché lunedì 14 settembre saranno a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, in piazza Risorgimento. Quindi continua il tour dei Nomadi con Radio Latte Miele accanto a loro. Continua anche il viaggio nel tempo della musica, e qui abbiamo Jovanotti con un suo pezzo storico, mitico, dal 1990, Gente della Notte.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

quando sorge il sole dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile

0: A proposito di gente della notte, di Jovanotti, un brano del 1990 su Radio Latte Miele, Lorenzo ieri si è esibito a Napoli con il Jova Summer Party, è stato sul palco, lo dice lui stesso, dalle 16 a mezzanotte, 8 ore full time sul palcoscenico, lui dice proprio che era preso benissimo e tra l'altro ha avuto anche come ospite il mitico Enzo Avitabile. Va bene, parliamo anche di tennis allora con gli US Open, dove abbiamo solo Luciano Darder in corsa ormai, è stato definito come l'ultimo dei moicani italiani in lizza perché Flavio Cobolli è stato eliminato, prima ancora era stata eliminata anche Jasmine Paolini, insomma ci resta solo Darder che è agli ottavi, ha battuto Sweeney per 3-0 e ora agli ottavi, attenzione perché incontrerà il tedesco Zverev che insomma è abbastanza duro, è abbastanza tosto da battere. Comunque molto interessante la sfida con l'australiano Sweeney, che tra l'altro aveva sconfitto Lorenzo Musetti, il nostro Musetti, quindi in qualche modo si dice che Darderi abbia vendicato quella sconfitta. Tra i punti salienti della partita c'è stato uno scambio da 33 colpi proprio tra Darderi e Sweeney, quindi uno scambio lunghissimo in cui nessuno dei due faceva punti, punto. Comunque è andata bene, dita incrociate per il nostro Darderi. E ora gli aggiornamenti del meteo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Tiziano Ferro dal 2009 su Radio Latte Miele con Indietro. Noi ora guardiamo in avanti e ci immergiamo nel mondo dello spettacolo italiano, perché stasera torna Stefano De Martino con Affari Tuoi, proprio da oggi, da stasera, in onda tutti i giorni. Ovviamente protagonisti sono i 20 rappresentanti delle regioni italiane che insomma si destreggiano con l'apertura dei pacchi nella speranza poi di far vincere qualcosa al concorrente. Tra le novità di questa edizione del programma c'è anche una nuova mascotte, quindi c'è un po' di curiosità. Poi nel corso della stagione sono previsti sorprese e appuntamenti speciali, tra cui per esempio la puntata del 4 dicembre che sarà legata al tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio. Ma chissà, tra le novità potrebbe anche esserci qualcosa che riguarderà il Festival di Sanremo, perché De Martino ovviamente ha questo importante impegno nel 2027 come conduttore e direttore artistico per la prima volta della kermesse. Tra l'altro ad Affari Tuoi ci sarà ancora una volta accanto a lui il personaggio anche comico di Herbert Ballerina. Io mi aspetterei di vedere Herbert anche al Festival di Sanremo accanto a Stefano De Martino. Insomma, poi vedremo come si comporrà ufficialmente lo staff della conduzione, non solo della kermesse, perché pare che ci saranno anche comunque dei comici presenti proprio nel festival.

0: 10 in punto.
1: Diamo il benvenuto a Dania Cericola e Guido Monti, buongiorno!
2: Ma buongiorno Francesco, buona domenica!
3: Buongiorno, grazie. buongiorno!
1: Come
2: tutto
1: state?
2: Tutto bene, dai,
3: benissimo,
2: tutto bene.
3: Benissimo.
2: C'è anche un po' d'arietta stamattina, io sono felicissima. Sai, ho aperto le finestre, è arrivata un po' d'aria, ho detto, ma cos'è?
1: È vero, l'abbiamo notato. Aria. Anche stamattina arrivando in studio era un po' più fresco rispetto a ieri.
2: Ah.
1: E effettivamente si stava bene, c'era anche l'alba. E quindi tutto posto.
2: Che bello, e già tu vedi l'alba, giustamente, ti svegli prestissimo
1: esatto,
2: e vedi
1: esatto.
2: L'alba. Bravo.
1: Qui vi siamo lascio qua. In ottime mani, Qui
2: sì,
1: addirittura c'è il maestro Umberto Cappellato e poi c'è anche Simone.
2: Esatto, sì. Buongiorno Simone, buongiorno Umberto.
3: Buongiorno, è una regia complessa, in effetti servono due registi, due.
2: Uno per me e uno per Guido, capisci?
3: Sì.
2: Abbiamo un regista
3: sì.
2: A testa, mi sembra una cosa fantastica.
3: Allora buona domenica.
1: Grazie anche a voi, appuntamento al prossimo weekend per quanto mi riguarda Francesco Carruba dalle 8 alle 10. Ciao, buona domenica.
3: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti, le stelle di Latte Miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno. Insomma, i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in stra-anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere è ancora nel segno, parla di amori passionali, consensi per chi li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buona domenica.
1: Ma buona domenica. Non ho capito una cosa, perché dice Tirrenica? Bisognerebbe dire a questo cantante che si dice Tirrenica, non Tirrenica.
0: Vabbè,
1: lo so, è per seguire la metrica, allora. lo so, però volevo dire che sì, si dice Tirrenica, ma non Tirrenica adesso, è tutto. Però la sigla è veramente carina,
0: adesso,
1: ma proprio bella.
0: Te la facciamo ricantare.
1: Assolutamente sì.
0: La canti tu che va bene.
1: La canto
0: così.
1: Io, di Tirrenica.
0: Allora, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Siete sulla Radio Latte Miele, in diretta con Dani e con Guido dal nostro appartamento. Vi auguriamo, dicevo, buona domenica.
1: Ma buona domenica davvero.
0: Invitiamo a trascorrere queste ore insieme, siamo qui fino alle 13, dopo Carrubba, dopo Fox, e inizia questo appuntamento che è dedicato naturalmente ad un intrattenimento estremamente leggero.
1: Ma quindi, certo,
0: ve lo dico,
1: certo,
0: se vi aspettate delle cose colte non le troverete.
1: Dai, però non è che siamo proprio deficienti.
0: No, però abbastanza, se ci impegniamo diamo il meglio anche noi.
1: Perfetto.
0: Va bene, Tirrenico.
1: Tirrenico.
0: Senti, diciamo subito che c'è l'informazione, ma sì, dai.
1: Ma sì, dai.
0: Ci sono le news.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola, nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Spot.
5: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
6: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
5: Prenditi cura del tuo sorriso.
1: Il segreto, Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. È allora, solo allora, che troverai il paese delle meraviglie, il Cappellaio Matto.

0: ha deciso di stare con noi. Abbiamo parlato molto dell'edizione di Monza ieri,
1: sì.
0: Insomma è un 97esimo Gran Premio d'Italia, però ci sono anche molti altri appuntamenti.
1: Certo.
0: Per esempio tutti hanno gli occhi attenti, tutti gli appassionati hanno gli occhi attenti sulla Mostra del Cinema di Venezia.
1: Ah certo.
0: Compreso il nostro Gianmarco Cecconi.
1: Già, è là a Venezia.
0: Che so che è a Venezia.
1: È là a Venezia, sì.
0: Ma Venezia oggi rinnova anche un altro appuntamento ed è uno degli eventi simbolo di questa città. È la regata storica.
1: È vero, nel pomeriggio, sul Canal Grande.
0: Nel pomeriggio, sì. Credo alle tre e mezza, sì, non è così. Sì. C'è questo corteo di imbarcazioni storiche, figuranti in costume, che viene seguito poi dalle gare di voga alla Veneta, con un gran finale stasera con quella che è la regata più entusiasmante, secondo me, che è quella dei gondolini a due remi con l'arrivo davanti a Ca' Foscari. Beh, se siete da quelle parti,
1: bellissimo.
0: Beh, diciamo che vi renderete conto che non c'è più lo spazio per camminare, per respirare, perché Venezia
1: sarà pienissima. Però Venezia è una città straordinaria, non la vedo da tanti anni.
0: È vero, un po'.
1: Devo dire che mi
0: piacerebbe
1: tornarci. Anche solo un weekend. No, non si può, siamo in onda.
0: E non si può.
1: Basta, ciao, fino a giugno. Ragazzi, weekend, stop.
0: Comunque vogliamo fare un saluto in particolare ai veneziani,
1: certo,
0: ma a tutte le persone che ci ascoltano del Veneto, perché abbiamo visto alcuni dati e siete veramente tantissimi. Grazie. Ma che...

0: Con Dani e Guido qui su Radio Latte e Miele in diretta da casa di Dani.
1: Hello,
0: perché
1: ci
0: io
1: sono.
0: So ospite.
1: E lui
0: so,
1: è ospite, so sempre ospite. Ospite. Pensate che ospite lungo.
0: Abbiamo... cioè,
1: mamma mia, che ospite.
0: Che ospite lungo?
1: Lungo nel senso che sei qua.

0: da tanto tempo. Sei lungo anche perché sei alto.
1: Sono ospite.
0: Sì.
1: Vabbè, dicevo, qui abbiamo ritrovato Tommaso Paradiso, abbiamo parlato della regata storica che si tiene oggi nel pomeriggio nel Canal Grande di Venezia, sul Canal Grande di Venezia. E però, insomma, se siete in Veneto, c'è un altro appuntamento da un'altra parte, nella zona in provincia di Vicenza, ad Asiago. C'è Made in Malga.
0: Wow.
1: Che tu sai cos'è?
0: La malga?
1: Cos'è la malga?
0: È una costruzione in alto sulla montagna dove si fanno delle cose buone, tipo i formaggi.
1: Brava. E
0: quindi Made in Malga vuol dire tanti formaggi.
1: Vuol dire che c'è una mostra mercato gigantesca a cielo aperto, con ingresso gratuito, con quelli che sono i gustosissimi formaggi di montagna.
0: Miami, che buoni.
1: Io ve lo dico perché non parliamo di Manicaretti oggi, te l'ho promesso.
0: Me l'hai promesso, esatto.
1: Però
0: sì,
1: questa manifestazione prevede degustazioni, incontri, laboratori, musica e anche molta, molta cucina. Detto questo,
0: se potesse andare immediatamente a Vicenza, Guido ci andrebbe subito.
1: Ad Asiago. Ma non ci andiamo perché siamo qua.
0: No, sapete una cosa? Ieri ha detto: ci penso io coi Manicaretti, ci penso io. Sapete cosa ha fatto? La pasta al burro.
2: Latte miele. Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Spot.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Pronta a essere l'eroina?
5: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle.
6: Chi è Baiana?
8: Oceania.
9: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
10: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
11: Non ancora non lo so in realtà.
12: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
13: C'è da piangere.
14: Oh, Katty c'è!
15: È una bellissima ragazza, saporita.
16: Bisogna stare attenti con Katty.
17: Te l'hai saperlo in capatea.
18: Gli altri si sono saccolati la canarozza con la sino muriatico.
19: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
20: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
21: Sei uno schifo di persona.
22: Va bene. E i genitori?
23: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
24: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
27: Mi è sembrato di vederli!
26: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
27: Sono stata fortunata!
26: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip! Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla!
28: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
26: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
27: È grandioso!
26: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
29: Le prevendite sono aperte.
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
30: I partner di questo programma sono...
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
32: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
37: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
38: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
39: Parcheggio custodito e gratuito.
0: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
2: La mente umana è paragonabile ad una farfalla che assume il colore delle foglie sulle quali si posa. Si diventa ciò che si contempla. Gustave Flaubert.
3: E adesso infatti vorrei il tuo profumo.

0: Sì, viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele. Prima Gianna Nannini con Profumo, poi come Monna Lisa, Mango del 1990, e adesso andremo incontro anche a Laura Pausini, che peraltro oggi si esibirà poco prima della partenza della gara di Formula 1, proprio dall'autodromo, che è una cosa che, sì, che non è mai successa. E una Laura Pausini che oggi ci porta nella sua vita con una storia di amore e di tradimento, perché il brano che abbiamo scelto è Come se non fosse stato mai amore, ed è nato direttamente dalla fine di quella che era la relazione amorosa importante per Laura, con il suo manager dell'epoca, Alfredo Ceruti Junior, che venne interrotta a causa di un tradimento molto doloroso. Sono cose che capitano.
1: Sti uomini.
0: Adesso la sentiamo. Prima, però, ho visto che in segreteria c'erano dei luccichi, abbiamo trovato dei messaggi dei giorni scorsi.
1: Sì, quello del 15 di agosto.
0: L'abbiamo sentito ieri.
1: Poi
0: ce n'è un altro di DJ Aldo, che non so, credo che sia dalla fine del mese, poi lo sentiremo. E poi c'è un messaggio di Cutter, che noi amabilmente chiamiamo Caterpillar, che è la signora che ci dà una mano qui a casa.
1: La chiamiamo
0: Caterpillar, perché quando
1: ribalta
0: arriva
1: ribalta tutta la casa.
0: È una cosa incredibile. Non so più dove mettermi.
1: Esatto, noi non viviamo in un castello, quindi lei arriva ribalta tutto e non sappiamo più dove metterci.
0: Esatto,
1: è meglio uscire. Infatti dice: ma uscite che è meglio, andate.
0: Ci ha lasciato un messaggio, credo ieri o venerdì, qualche giorno, che non avevamo sentito.
1: Ecco, adesso
0: sentiamo,
1: lo sentiamo.
2: La signora

0: Insomma, il tradimento non fa mai piacere.
1: Direi di no, direi di no.
0: Soprattutto se lo scopri così all'improvviso.
1: Che brutto.
0: Ma infatti Laura aveva detto che è stato uno dei periodi più
1: oscuri della sua
0: vita. Vabbè.
1: Poverina, no, mi dispiace
0: superato,
1: perché sono cose
0: cosa superata per fortuna.
1: Meno male.
0: Sulla Latte Miele, Dani e Guido, Latte Miele a casa mia e a casa nostra. C'è la signora Naso, che è la nostra portinaia, la portiera, la portinaia. Anche
1: che
0: lei
1: non ha lasciato le chiavi a Caterpillar.
0: Esatto.
1: E quindi qua è un problema, perché è arrabbiata,
0: però,
1: adesso non so.
0: Però c'è un suo messaggio.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Dani e Guido.
1: Hello.
2: Oh, ma che caldo fa. Senta, ma qui fa un caldo becco. Voi avete l'aria condizionata. Veniamo su. Così siamo un po' al fresco con voi e ce la raccontiamo, no? Dai, ecco. Vengo su subito.
0: No.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Giorgia, naturalmente. Ragazzi. La sua grande capacità vocale qui su Radio Latte e Miele.
1: Bravissimo.
0: Vabbè, quando una stella muore, ieri sera c'è stato un appuntamento importante a Malta, in territorio straniero, appuntamento che ha visto Radio Latte e Miele come radio partner, ed era una notte con le stelle, quindi è tutto collegato e collegabile. Peraltro Matteo Osso è ancora a Malta,
1: certo,
0: e quindi non so, penso che manderà qualche intervista
1: dopo di noi, sicuramente. Figurati.
0: State con noi e soprattutto state con lui, no? Più avanti
1: dopo le 13
0: più avanti, va bene.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele, in diretta con Dani e con Guido per questa domenica mattina.
1: Domenica è sempre domenica. No.
0: Sì, no, domenica è sempre domenica.
1: Sempre domenica, infatti, sì, sì.
0: È il 6 di settembre, ci sono amici che tornano dalle vacanze e che sono pronte per iniziare una nuova stagione lavorativa, altri che sono ancora invece in vacanza.
1: Altri che partono adesso,
0: peraltro,
1: perché c'è gente che ama la seconda metà di settembre in poi.
0: No, stavo pensando che...
1: Che cosa?
0: No, che la settimana comincia bene, perché la settimana prossima inizia con lo sciopero dei treni di 24
1: ore. Oh, mamma mia, cominciamo, ragazzi.
0: Ma non è tutto.
1: Oi, oi.
0: Adesso è una cosa che non riguarda me e te in questo caso, sì. Ma... gli studenti della provincia autonoma di Bolzano domani tornano in classe, domani,
1: già?
0: Cioè le scuole riaprono domani,
1: mamma mia,
0: nella provincia autonoma di Bolzano,
1: sì, certo.
0: Sono i primi, però saranno anche gli ultimi a finire, c'è un motivo, io infatti mi domandavo
1: perché?
0: Gli amici di Bolzano, ma quanta scuola fanno? No, perché Bolzano è anche l'unico territorio che ha già messo in calendario 2 settimane di pausa, oltre alle canoniche chiusure di Natale e Pasqua.
1: Sì, quindi totalmente diverso dalla nostra.
0: È una provincia autonoma.
1: Certo, infatti.
0: Stanno a casa dal 31 ottobre all'8 novembre e dal 6 al 14 febbraio.
1: Ah, ecco.
0: La provincia autonoma di Trento comincia il 10 settembre, insieme a Val d'Aosta e Veneto, e comunque in gran parte delle regioni le lezioni cominceranno invece tra il 14 e il 15 di settembre, quindi... Mm-hmm. Cari genitori che dovete accompagnare le persone in auto a scuola.
1: I ragazzi, i bambini più che altro.
0: Perché noi andavamo a piedi con la cartella sulle spalle.
1: Sì, sì.
0: Adesso invece si vengono accompagnati.
1: Sì, mi sembra
0: genitori.
1: Un po' eccessivo, ma va bene, sì, sì.
0: Come
1: certo.
0: Dire, tenetevi pronti.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
8: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
7: Prenditi cura del tuo sorriso.
1: La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare e vivere. Charles Bukowski.

0: Beh, allegra a sufficienza.
1: Molto.
0: Bella,
1: sottolinea
0: il ritorno in musica di Edoardo Bennato.
1: Bravissimo.
0: Che riappare con una canzone piena di ritmo, di allegria, di energia. Proprio quello che serve per il fine settimana. Buongiorno a tutti, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Siete con Radio Latte e Miele a casa di Dania.
1: E di Guido.
0: Con Guido che sì, ovviamente sta qui. So che vuoi parlarci dei premi Nobel.
1: Ah, voi tutti sapete cosa
0: dei
1: sono
0: Nobel.
1: I premi Nobel.
0: Certo.
1: Ovviamente vengono dati agli scienziati che hanno fatto scoperte scientifiche fondamentali, importanti e che possono salvare l'umanità. Beh, invece c'è un premio Nobel particolare, si chiama Ig Nobel Nobel 2026.
0: Ah, come ignobile,
1: esatto. Praticamente sono premi dedicati alle ricerche che prima fanno ridere e poi fanno pensare. Sentite qua, un gruppo di ricercatori ha utilizzato circa 1000 paia di mutande di cotone sotterrandole in più di 25 paesi. Dopo un paio di mesi le hanno dissotterrate per vedere quanto ne fosse rimasto. E questa è la parte più importante. Il cotone viene mangiato e degradato dagli organismi presenti nel terreno. Quindi, più le mutande tornano fuori malconce, più quel terreno è biologicamente attivo. Capisci? Cioè, quindi una scoperta. Cioè, vabbè.
0: Si inventano di quelle cose.
1: Poi c'è un'altra cosa.
0: Un altro premio. Ignobile,
1: degli ricercatori hanno studiato come costruire l'orinatoio perfetto per evitare gli schizzi e chi ha dimostrato scientificamente che i neonati hanno un buon profumo e gli adolescenti decisamente meno.
0: Cioè serviva una ricerca.
1: Cioè praticamente il neonato si sa che profuma di vaniglia,
0: sì.
1: E l'adolescente se non si lava dopo un po' comincia.
0: Allora, detto tra noi,
1: sì.
0: Forse queste cose si sapevano già, è vero. Vabbè, detto tra noi è anche la nuova di Malika Ayane, la sentiamo qui su Radio Latte e Miele.
2: Strano che

0: Beh, grazie, grazie, grazie. Stiamo ricevendo i messaggi di gioia da parte dei nostri ascoltatori.
1: È detto tra noi, ci fa piacere.
0: Ci fa tanto, tanto piacere detto per il nostro, diciamo, noi. Ritorno in onda. E quindi, non so, salutiamo Angelica, Silvia, Marco, Elena e chi più ne ha più ne metta. Guarda, grazie, grazie.
1: Ha scritto anche Daniela.
0: Ah, ok, grazie.
1: Ha scritto Mariangela. Oh, ragazzi, ma sono tutte donne.
0: Ma no, ci saranno anche gli uomini, stai tranquillo. Comunque vi ripeto il numero di telefono: 335-787-1910 per i vostri messaggi WhatsApp.

0: ciao.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni un'altra mattina insieme.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Spot. Volevo che le cose rimanessero uguali, volevo che tutto fosse immobile ovunque, ma aprì lo stesso le altre finestre e lasciai entrare il mondo. Megan Bergman.
9: 1973, Mogol e Battisti, c'è la collina dei ciliegi.

0: sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
1: Buongiorno!
0: E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno.

0: quanti anni sono passati? Un sacco veramente. Quando dici viaggio nel tempo è un attimo. Prima 73 Lucio Battisti, La collina dei ciliegi, poi 82, l'anno del casino del festival con Vasco,
1: sì.
0: Vado al massimo. E poi adesso entreremo anche negli anni 80, verso la fine, no? Per avvicinarci agli anni 90. A proposito di avvicinamenti e di spostamenti,
1: sì.
0: Qui sulla Radio Latte e Miele Dania ha trovato una roba stranissima.
1: Ma stranissima, ho trovato l'albero che cammina. Pensate, in Costa Rica c'è l'albero che cammina 20 centimetri all'anno, cambia posizione per cercare il sole.
0: Ma veramente?
1: Beh, sì, allora io vi dico il nome,
0: ma tu mi
1: scusa,
0: stai prendendo in giro. No,
1: adesso ti dico, fammi parlare. Allora, il nome di questa pianta è Socrate exoriza, non so se si dice così, comunque, palma che cammina. Ha delle radici a trampolo alte 2 metri. Quando vicino a questo albero cade un altro albero e fa ombra, cosa fa? Lei, la pianta. O l'albero, dipende da come lo nominiamo, fa crescere le radici verso la luce, lascia morire quelle vecchie e si sposta, capisci? Si sposta lentamente, pensa, no, è documentato
0: ma è
1: da botanici dell'Università di Costa Rica e studiato da BBC Earth. Può spostarsi di 20 metri in 20 anni.
0: Ma dai, un metro all'anno?
1: Un metro all'anno, e gli indigeni la usano come bussola,
0: ma dai.
1: Perché va verso la luce, verso il sole, capito? Quindi esiste, c'è l'albero che cammina.
0: Pensa che cosa strana.
1: Socrate exoriza.
0: Ma io, a proposito di cose strane, hai visto
1: che cosa?
0: Chi c'è in corridoio?
1: Chi c'è?
0: Ma guarda, è un unicorno.
2: Qui dove il mare luce

0: capolavoro assoluto questa canzone di
1: veramente,
0: Lucio Dalla,
1: mamma
0: che tra l'altro fu scritta, come tu ben sai, nella stessa stanza d'albergo dove il celebre tenore Caruso visse gli ultimi giorni.
1: No? Esatto, esatto.
0: Perché,
1: che bella canzone.
0: Perché Dalla fu, mesmerizzato, impressionato,
1: sì,
0: dai racconti che faceva il vecchio albergatore, e parlava appunto della malattia, dell'amore infelice di Caruso per una,
1: sì,
0: giovane allieva,
1: sì,
0: e lui compose questa musica e il testo proprio in pochissime ore.
1: No, ma è stato un genio,
0: sì,
1: Lucio Dalla,
0: sì, sì,
1: un,
0: sì,
1: poeta,
0: sì,
1: lo dirò sempre,
0: sì.
1: Le sue canzoni mettono i brividi.
0: Veramente, davvero, dopo anni ci manca sempre tantissimo.
1: Tantissimo, sì.
0: Siete con Radio Latte Miele, questa,
1: hello,
0: è Latte Miele a casa mia.
1: Sì.
0: Io sono Guido, con me c'è Dania.
1: Sì.
0: E alla nostra segreteria telefonica, quella di casa nostra proprio.
1: Sì, esatto.
0: Abbiamo detto che c'era sfuggito un messaggio di DJ Aldo,
1: sì,
0: nostro vicino di casa. Ne aveva mandato ieri uno a Ferragosto,
1: dove
0: sì, ha fatto un festone sulle scale.
1: Esatto.
0: E poi dopo ne ha mandato un altro e sentiamo insieme.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì, sono io, il vostro DJ Aldo.
1: Sì.
2: Siete tornati? Che giorno è oggi? Sarà fine
1: agosto. Ma che giorno è oggi?
2: Fine agosto, dico. No, no, perché io poi dopo la festa di Ferragosto, cioè che poi era, capito, era sabato, quindi domenica, siamo andati avanti 48 ore e che qualche stronzo, scusate, non lo so chi ha chiamato i vigili e sono arrivati i vigili, non vi dico, ma c'è lo cacchio, mi hanno convocato in questura, cioè ho dovuto scappare. E sì, no, ma poi non vi dico, cioè avevo guadagnato due lire, cioè non vi dico cosa hanno lasciato, tutto il palazzo della scala, ho dovuto chiamare l'impresa di pulizie, cioè
1: ci credo.
2: Ho speso tutto quello che avevo incassato, poi dopo sotto via sono sparito perché mica potevo andare al Gabbio un'altra volta.
0: Già.
2: Adesso sono qua e spero che siano dimenticati, non lo so, io mi nascondo,
0: sì.
2: Cioè voi quando è che tornate? Siete tornati? Insomma non ci capisco più niente qua.
0: Sì, siamo tornati.
1: È certo che siamo tornati.
0: Per quello non...
1: Siamo al 6 settembre.
0: No, ma per quello non si sente l'umore, non si sente la musica.
1: È per strada?
0: Sì, appunto, ma è scappato,
1: sì,
0: capito?
1: È scappato. Un'altra volta.
0: È in incognita.
1: Oh, mamma.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Lascia che io sia la musica di Neck qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido a Latte Miele a casa mia.
1: Sì.
0: E qualche notizia curiosa pescata qua e
1: sì,
0: là.
1: Sì, sì, sì.
0: Ce n'è una che mi ha colpito, Dania. Di solito sei tu che porti le notizie, ma...
1: Ne hai trovata una tu, molto
0: sì,
1: carina.
0: Sì. No, ne ho trovata una io strana, che mi ha colpito perché nell'era dell'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: cioè quella che stiamo vivendo e quella che, ahimè, ahi noi saremo costretti a vivere sempre
1: sì,
0: di più,
1: sì.
0: Servono tantissimi spazi per passare i dati, no?
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Certo. Il Giappone ha stabilito un nuovo record nella trasmissione dei dati. Pensa che si parla di oltre 1 milione di gigabit al secondo.
1: Caspiterina.
0: Cioè 1,02 petabit al secondo su una distanza di 1808 chilometri. È una capacità talmente elevata
1: sì,
0: che praticamente è stata raccontata con un paragone puramente teorico come sufficiente a trasferire in un secondo una enorme piattaforma di contenuti digitali.
1: Sì.
0: Cioè quelle che noi vediamo, sai, no?
1: Sulle piattaforme.
0: Sì, quelle, sì, le serie TV, i film.
1: Esatto, i film.
0: Noi le vediamo uno alla volta, no?
1: Sì.
0: Con questo sistema tu hai tutta la piattaforma in un secondo.
1: Mamma mia.
0: L'innovazione vera non è tanto questa, che già è una cosa che mi stupisce molto, ma
1: parecchio, sì,
0: sono riusciti ad andare sì, più veloci, ma sono riusciti soprattutto a moltiplicare la capacità delle reti senza dover riprogettare completamente le infrastrutture. Quindi concettualmente è come se tu oggi avessi un'autostrada
1: sì,
0: sulla quale passano i dati
1: sì,
0: e con queste operazioni che hanno fatto i giapponesi riescono a renderla a 6 corsie.
1: Aspetta,
0: così di
1: ragazzi,
0: colpo, senza cambiare le dimensioni.
1: È incredibile.
0: Pensa quante cose riusciranno a infilarci nella testa.
1: Mamma mia,
0: in qualche
1: ragazzi,
0: microsecondo.
1: Mamma mia, eh? Mi fa un po' paura questa
0: sì,
1: cosa.
0: No, ma io stavo pensando che questo è quello che accade in Giappone.
1: Sì.
0: Chissà se nel frattempo qualcuno si darà una mossa per cablare la fibra e nelle zone dove attualmente
1: non c'è,
0: c'è la copertura solo in rame. Eh?
1: Sì, hai ragione.
0: Come dire, prima di andare a 300 proviamo perlomeno ad andare ad 80.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: 11:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: su Radio Latte Miele, ultima ora insieme a Latte Miele a casa mia. Questa era Irama con Cabana.
1: Signora Dania, che bella questa canzone, me la può rimettere dall'inizio?
0: Certo, adesso Cutter fa la programmazione musicale adesso. Vi lasciamo con la redazione, ci sono le notizie.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Se ci sono i saldi, non ci sono i soldi. Se ci sono i soldi, non ci sono i saldi. Se ci sono i soldi e i saldi, non c'è la tua taglia. Mera verità.

0: L'energia estiva di Merck & Cremons nella brancale del Colos con Partenope qui su Radio Latte e Miele, Latte e Miele a casa mia.
1: A casa mia, a casa
0: Dani
1: nostra.
0: E Guido, sì, sì,
1: a casa nostra.
0: Siamo in diretta anche per questa domenica. In realtà abbiamo iniziato proprio ieri, quindi è il primo fine settimana che ci vede nuovamente vicini, ma sarà un percorso lungo.
1: Fino a giugno,
0: ragazzi.
1: È
0: piacevole, mi auguro, per voi, per noi.
1: Speriamo,
0: lo è sicuramente.
1: Sì, sì, per noi tanto.
0: A proposito di vicinanza con Radio Latte e Miele, oggi Piazza del Popolo di Ascoli Piceno si trasforma in una grande piazza della comunicazione con tante emittenti locali. Dalle 10 di stamattina fino alle 24 di questa sera ci sono alcune radio locali ospiti che saranno protagoniste di questa grande diretta.
1: E
0: Radio Latte e Miele è reggente. Fanno questa operazione in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno per festeggiare, ricordare, celebrare la rottura del monopolio del 75, ma soprattutto la sentenza della Corte di Cassazione del 76 che sanciva la legittimità delle trasmissioni private.
1: Ma noi?
0: Noi chi?
1: Noi, io e te.
0: A te e me.
1: I due rincopitechi qua, il venerdì 10 luglio, abbiamo anticipato questa manifestazione perché noi siamo andati a Salice Terme
0: e
1: abbiamo presentato proprio uno spettacolo insieme a Stefano Signoroni, che è un pianista cantante straordinario, proprio una serata dedicata a questo evento. E il signor Guido Monti ha raccontato davvero la storia della radio.
0: È stata una rivoluzione, devo dire la verità.
1: Ma tu hai raccontato proprio nei minimi particolari la storia della radio, della radiofonia libera, diciamo, no? E vabbè, io chiaramente sono neofita della radio, ovviamente ho fatto la mia parte recitando un pezzo del 1976 di Franca Rame, ma è stata una serata veramente carina e quindi niente, evviva la Radio Libera.
0: Sì, quindi oggi se siete dalle parti di Ascoli Piceno andateci perché la cosa va avanti fino alle 24, quindi una diretta lunghissima per celebrare questa rivoluzione che ha cambiato il costume, il linguaggio, il modo di comunicare, la comunicazione. E invece, se volete notizie su come è andata la notte con le stelle ieri a Malta, rimanete sintonizzati con noi e state qui perché Matteo Osso porterà i microfoni nel suo programma che inizierà alle 13.
1: Alle 13, sì.
0: Alcuni artisti, tra quelli che hanno partecipato ieri, Patti Pravo, Raul Bova, Loredana Bertè, ci sarà Rudy Zerbi, Cristiano Malgioglio, Raff, l'ente del turismo maltese, insomma, una bella occasione per restare informati se non siete stati da quelle parti.

0: Beh, anche questa canzone ha una vita e una vitalità eccezionale.
1: È vero, questo è vero.
0: È da febbraio che la si ascolta.
1: È vero, cioè, hai assolutamente ragione.
0: Festival. Samurai J su Radio Latte Miele, questa era Ossessione, Ossessione, Ossessione. Senti, è un'ossessione alla quale noi teniamo molto.
1: Qual è?
0: È quella di avere delle relazioni con gli altri in modo empatico.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Comprendendo quello che è lo stato d'animo, i pensieri,
1: certo,
0: le emozioni delle altre persone e immedesimandosi un po' anche in lei o in lui. No?
1: Cioè, beh, è la base per avere un rispetto reciproco.
0: Sì, anche perché questa è propedeutica ad essere poi solidali, no?
1: E certo.
0: Questo sentimento di fratellanza, di sostegno mutuo.
1: Certo.
0: Non mi pare però
1: che sia
0: molto presente.
1: No,
0: nella...
1: no,
0: cosa stai facendo?
1: No.
0: Cos'è? Ti sei andata via dal microfono?
1: Sì, sì, scusa, mi sono spostata un attimo.
0: Sei spostata,
1: scusa, sì,
0: andate,
1: sì, sono,
0: dove sei andata?
1: Ah, niente, sono sempre qua. Ah, mi sono solo girata un attimo.
0: Ti occupi di manicaretti?
1: No,
0: dicevo,
1: ma quale manicaretti?
0: Allora, il concetto è che dovremmo, secondo me, essere tutti un po' più empatici, ma non è facile in questa società,
1: no,
0: ovviamente.
1: È vero, certo.
0: Poi c'è anche il concetto del tornaconto, no?
1: Ah, quello, cioè, è sbagliato. Quello è sbagliato.
0: Sì,
1: no, il tornaconto non ci deve essere.
0: È sbagliato, attenzione. È un interesse personale, e il perseguimento dell'interesse personale apre un dibattito di carattere etico che è millenario, perché da un lato il tornaconto è motore di progresso sociale,
1: sì, d'accordo,
0: dall'altro però è minaccia per la coesione, no, di tutti noi, la coesione collettiva.
1: Allora, se ho capito bene quello che stai dicendo, se tu fai una cosa per aiutare una persona, non devi avere il tornaconto, devi pensare al tornaconto, questo è quello che dico io.
0: Sì.
1: Se lo fai, lo fai con l'anima pulita,
0: sì,
1: cioè io,
0: certo,
1: ti do una mano,
0: certo,
1: e basta. Cioè, non vuoi qualcosa in cambio?
0: No, no, certo.
1: Questo volevo dire, non so se è quello che volevi dire.
0: Anche perché,
1: tu.
0: Sì, sì, no, ma infatti, anche perché se ricerchi l'utile individuale va bene, ma non devi, secondo me, ignorare l'etica. Hai
1: Assolutamente.
0: Visto? Però, adesso, è un po' complesso questo discorso.
1: Sì, è vero.
0: Ci
1: è
0: devo
1: un po'
0: ragionare,
1: complesso.
0: Devo farci luce. Avete capito qualcosa? No, scherzavo.
1: Dai.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: La foglia di un albero è lo sforzo senza fine della terra di comunicare con il cielo. Tagore.
4: A proposito di empatia, tu sei il mio amico carissimo, Riccardo Cocciante.

0: Luna Pop su Radio Latte e Miele, Viaggio nel Tempo, iniziato con Riccardo Cocciante, poi con Un Giorno Migliore, questa canzone,
1: sì.
0: E poi adesso andremo anche oltre il 99, oltre il 2000, diciamo.
1: Oltre il 2000, siamo più vicini.
0: Con una
1: diciamo.
0: Canzone di Zero Assoluto, però c'è un messaggio di segreteria,
1: sì, sì,
0: ed
1: sì.
0: È il signor Relli.
1: Sentiamo!
2: Buongiorno, come va?
1: Buongiorno.
2: Io sto
1: bene.
2: Andando ancora nell'Aviglio, ieri sono andato a pescare, cosa veramente una pesca miracolosa, cosa dell'altro mondo, veramente. Vi
0: esatto.
2: Porto lì il pescato perché sto pescando tanto anche oggi, appunto, come vi ripeto, vado.
1: Bravo,
2: e quindi, quindi vengo a caso, se no le do alla signora Naso che è qua con me.
3: Sì, li da me, così me li porto su, va bene? Vengo su a portarvi il pesciolino.
0: Ma senti, ma questi due
1: sono pazzi.
0: Dove vivono?
1: Allora, nel Naviglio.
0: Perché appunto hanno sversato il gasolio.
1: Il gasolio nel Naviglio.
0: Allora, c'è una scia di 28 km che è arrivata fino alla Darsena, nel cuore di Milano.
1: Esatto.
0: Lo sversamento è stato di carattere doloso.
1: Doloso, sì, sì. Sembra che qualcuno abbia proprio versato questa sostanza in un tombino,
0: esatto.
1: Collegato ovviamente con Naviglio. E buonanotte.
0: E ci sono i tecnici al lavoro.
1: Infatti,
0: e tra l'altro ci sono danni gravissimi all'ecosistema.
1: Ecco.
0: Signor Relli, non vada a pescare.
1: Ma non è il caso proprio.
0: Si informi prima di uscire.

0: di te.
1: Successone per Zero Assoluto, roba di molti anni fa. E questa è Per Dimenticare su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido.
2: Sì.
1: Il nostro appuntamento ci vede vicini sino alle 13. Alle 13. E ho sentito dei rumori alla porta.
2: Esatto.
3: E... Santo cielo, stanno facendo la radio. Devo pulire, torno dopo.
1: La nostra Caterpillar.
2: Caterpillar. Caterpillar è arrivata, stiamo facendo la radio, ma si è sbagliata, oggi è domenica, appunto. non doveva arrivare di domenica,
1: però si è sbagliata. Adesso chi è che la manda via?
2: Sono cavoli.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ma stasera Marco Mengoni su Radio Latte Miele, anche lui tra gli ospiti musicali che abbiamo ritrovato stamattina.
1: Certo.
0: Una programmazione musicale estremamente curata, perché certo, ama la musica italiana.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: E si saltabecca da un anno all'altro con estrema facilità. Siamo peraltro anche vicini al momento dei saluti, perché
1: siamo quasi alle 13.
0: Ci diremo ciao alle 13, vi lasceremo con Matteo Osso
1: e tutti gli ospiti.
0: E con gli ospiti che sicuramente vi farà ascoltare per quella notte con le stelle di Malta. Vogliamo fare qualche ringraziamento.
1: Certo, allora, assolutamente.
0: Ringraziamo la signora Naso.
1: Maurice Modica,
0: che ha interpretato anche
1: il signor Relli.
0: Un grazie doveroso ad Alex Peroni, che invece ha interpretato DJ Aldo in fuga.
1: Sempre in fuga. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto e ci hanno mandato i loro saluti e la loro gioia di averci, diciamo, ritrovati.
0: Veramente, ritrovati,
1: e ci fa
0: con
1: veramente
0: piacere anche da parte nostra.
1: Sì, ma tanto tanto piacere.
0: Un grazie a Simone e a Umberto in regia, e adesso stiamo ancora insieme per pochi attimi e poi vi saluteremo definitivamente per oggi.
2: Signor Guido, è arrivato il tratter. Devo pulire la stanza. Fuori!

Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una vera storia d'amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose belle. Khalin Gibran.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: 12:59.
1: E allora buon appetito con Matteosso.
2: Sì,
1: perché
2: certo.
1: Perché noi ci salutiamo qui, ci diciamo ciao, grazie ancora per averci scelto. Vi lasciamo con la dolce vita e vi diamo appuntamento, se vi fa piacere, qui su Radio Latte e Miele. Dania e Guido vi danno appuntamento sabato prossimo alle 10.
2: Io vi lascio con un pensiero di Luigi Pirandello. Passiamo la vita a indossare versioni di noi stessi che facciano sentire gli altri a loro agio e poi ci chiediamo perché ci sentiamo vuoti. Forse la vera libertà è smettere di essere ciò che si aspettano e iniziare a essere ciò che siamo. Ciao, buona settimana!

0: Bossa Nostra con Gaia apre la nostra domenica insieme qui alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita. La Dolce Vita. La Dolce Vita.
2: Marcello, come here.
0: Un saluto e un abbraccio a Guido e Dania che mi consegnano il pubblico di Radio Latte e Miele. Io sono ancora a Malta in questa giornata, subito dopo aver partecipato a Una Notte con le Stelle, il grande evento musicale in cui si sono esibiti i più grandi cantanti della storia della musica italiana, di cui Radio Latte e Miele è stata partner, radio partner, e abbiamo ancora un po' di ospiti che verranno a trovarci in questo pomeriggio insieme. Ma prima di cominciare con i nostri ospiti, come sempre sapete che la nostra puntata della Dolce Vita è fatta di tante cose, di notizie, di curiosità, di un anno che tra poco scopriremo insieme. Per partire però ci aggiorniamo su quello che succede nel mondo di OK Salute.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: OK Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di xilitolo perché aumenta il rischio di malattie cardiache come infarto o ictus se consumato in grandi quantità. In particolare, secondo uno studio della Cleveland Clinic, crescono le probabilità di coaguli nel sangue. Si possono leggere i risultati sulla rivista scientifica European Heart Journal, ma nuovi e imponenti dati presentati al congresso della Società Europea di Cardiologia di Monaco in Germania confermano che l'accumulo di questa sostanza nel sangue sia legato a un aumento significativo di infarti, ictus e persino al rischio di decesso. Allora, fino a questa ricerca lo xilitolo era uno zucchero consigliato come sostituto al più pericoloso zucchero raffinato, quello bianco per intenderci. Ora lo studio americano e quello europeo mettono in guardia sugli effetti, anche se i risultati sottolineano che per avere effetti negativi deve essere consumato in grandi quantità. Oltre all'effetto sui denti, dove favorisce la rimineralizzazione degli strati più profondi dello smalto, studi hanno confermato che abbassa anche il rischio di infezione nelle orecchie dei bambini, che sono particolarmente suscettibili allo sviluppo di otiti. Lo xilitolo è molto diffuso e utilizzato dalle aziende alimentari per dolcificare tanti prodotti. Si trova soprattutto all'interno di caramelle, gomme da masticare, anche perché ha l'effetto cade, come vi dicevo prima, mentine, oltre ai cibi senza zucchero o ipocalorici come gelati, yogurt e marmellate. Per il fatto che riesca a tenere lontano le carie dentali, viene usato anche in alcuni tipi di dentifricio. Lo xilitolo è un alcol dello zucchero presente anche in natura in piccolissime quantità in alcuni cibi come le fragole, la lattuga, l'avena, i funghi, la canna da zucchero e la betulla. Tuttavia l'industria alimentare lo aggiunge ai prodotti in concentrazioni fino a 1000 volte superiori rispetto a quelli naturali, quindi non c'è nessun problema con i cibi che vi ho elencato ora. Il nuovo studio, il più ampio mai condotto su questa sostanza, ha ampliato drasticamente la scala dell'indagine, esaminando ben 17.710 persone e confrontando il 25% dei soggetti con i livelli ematici di xilitolo più alti rispetto al 25% con i livelli più bassi. I risultati sono emblematici. I soggetti con la concentrazione più elevata di xilitolo nel sangue hanno mostrato il 57% di probabilità in più di soffrire di un infarto, un ictus o di morire entro 6 anni rispetto a chi ne aveva i livelli più bassi. L'impatto si trascina nel tempo. Anche a distanza di 30 anni la probabilità di andare incontro a un evento cardiaco maggiore è risultata superiore del 18%. I ricercatori sostengono e sottolineano che questa tendenza rimane costante a prescindere dall'età, dal sesso del paziente o dalla presenza di condizioni pregresse come ipertensione e diabete. Come spiega il dottor Marco Pitoschi della Charité University Hospital di Berlino, tra gli autori dello studio, questi risultati confermano come lo xilitolo sia in grado di potenziare la capacità delle piastrine di formare coaguli. I dolcificanti artificiali vengono comunemente considerati più sani dello zucchero e approvati dalle agenzie regolatorie, ma i dati a lungo termine mostrano quanto ancora sia limitata la conoscenza sulla sicurezza cardiovascolare dello xilitolo. Quindi nessun panico, nessuna paura, ma non esageriamo. Grazie per essere stati con noi.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
6: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
7: Prenditi cura del tuo sorriso.

0: Emma con Fabri Fibra per Antidroga su Radio Latte e Miele. Noi apriamo la nostra puntata della Dolce Vita in questa domenica di inizio stagione con le curiosità e le notizie della settimana.
1: News della settimana.
0: È diventato virale un caso che riguarda un calciatore, Daniel Malen, che è un attaccante della Roma, ma che ha scoperto di avere un gemello romano. Perché? Perché è stata quasi una cosa cinematografica. C'è stata una tripletta spettacolare segnata contro la Fiorentina e un incontro surreale avvenuto subito dopo per le vie della capitale. Il sosia, che è veramente, veramente, veramente uguale, si chiama Samuele Abate, ha 20 anni, vive nel quartiere di Tormarancia, che è un quartiere di Roma, ed è tifosissimo della Roma. La sua somiglianza con il calciatore è impressionante, stessi lineamenti, stessa barba, stessa testa rasata e perfino lo stesso identico sguardo. L'incontro di persona è avvenuto nelle vie della capitale. Samuel era già diventato un idolo dei social dopo che alcuni video sul web avevano evidenziato questa somiglianza pazzesca, e pochi giorni fa è stato lo stesso Malen che lo ha incontrato di persona nel centro di Roma, e invece di tirare dritto il calciatore si è fermato a scherzare con lui, definendolo pubblicamente sui propri social fratello gemello. E quindi è una, per una volta, tanti insomma cercano di fare i sosia delle persone, un sacco di persone che cercano di essere i miei sosia, ma ancora non abbiamo trovato quello giusto. Anzi, se volete candidarvi, 335 787 1910.

Buon vento alle voci di Alfa e di Giova su Radio Latte e Miele. Noi continuiamo a raccontare cose che sono successe intorno a noi in questa ultima settimana. Settimana in cui ci sono stati moltissimi rientri al lavoro, moltissimi diciamo chiusure di vacanze ovviamente, quindi moltissimi spostamenti anche in volo, anche per chi, beh, banalmente come noi che siamo venuti a Malta per raccontarvi di Una notte con le stelle, ma anche per tutti quelli che sono partiti per le vacanze. Perché vado sul tema dei voli? Perché non tutti sanno che ci sono dei bunker segreti per l'equipaggio, si chiama Crew Rest Department, che vuol dire lo comparto per il riposo del personale di bordo. Dove si trovano? La maggior parte di questi scomparti è situata sopra la cabina dei passeggeri, nel soffitto dell'aereo, ed è completamente invisibile dal corridoio principale. Di fatto è come se ci fosse un secondo piano, non accessibile ovviamente ai passeggeri, non vendibile, in cui il personale di bordo sui voli intercontinentali di lungo raggio può stendersi per riposare le ore che sono previste dai turni di lavoro, in maniera da garantire sia la copertura del servizio, ma dall'altro lato anche il riposo dei lavoratori. L'ingresso è camuffato dietro porte segrete con codice di sicurezza o botole mimetizzate posizionate vicino alla cabina di pilotaggio, in modo da garantire anche la sicurezza, evitare ovviamente, come sapete, la cabina di pilotaggio, così come tutti gli scomparti diciamo strettamente tecnici, è protetto da porte blindate, questo per garantire la sicurezza alla luce di attentati che nel passato sono diventati diciamo eventi storici. Ci sono dalle 6 alle 10 cuccette singole dotate di veri letti, è lì che si riposano i nostri amici che noi chiamiamo banalmente hostess o steward, ma sono quelli che ci garantiscono la sicurezza e il piacere dei nostri voli.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot.
5: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura, no al rinvio dell'inizio dell'anno scolastico in Sicilia, interviene l'assessore al ramo Turano dicendo ipotesi impraticabile. Non ci sarà, spiega, uno slittamento dell'avvio dell'anno scolastico in Sicilia, lo ha così chiarito una volta per tutte l'assessore regionale alla pubblica istruzione Mimmo Turano dopo diversi appelli in questo senso a causa delle ondate di calore, dopo che il sindaco di Rosolini ha disposto il rinvio con la scusa della disinfestazione del suo comune. Speranze di riapertura per il centro commerciale di Palermo Concadoro. Vertice alla regione, ma gli ostacoli sono tanti. È un tavolo infinito quello riunito all'assessorato regionale attività produttive dall'assessore Di Tamaio per fare il punto sui danni al centro commerciale Concadoro dopo l'incendio del tetto che ha devastato la struttura. Intorno al tavolo almeno una cinquantina e più di persone e in collegamento da remoto altri attori. Al centro del dibattito la fattibilità della prima ipotesi, quella di una riapertura parziale dell'area non coinvolta direttamente dalle fiamme, ma le difficoltà sono davvero tante. Il tetto va rifatto ed è possibile che sia necessario demolire anche le parti rimaste in piedi per poter eseguire le opere di ristrutturazione. Trasferiamoci sull'Etna, restrizioni all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva. In considerazione del VONA rosso emesso dall'INGV per l'attività ai crateri sommitali dell'Etna, delle

0: proiezioni ed eventi e della impossibilità di acquisire elementi tramite l'osservazione visiva diretta o riportata durante le ore notturne. Voltiamo pagina. L'inchiesta sulla morte per difterite a Palermo. Il vaccino non è necessario, ecco il calvario di Anna Rosa. La procura di Palermo indaga i genitori e 8 medici. Al momento del primo accesso in ospedale, padre e madre ammisero che la bambina di 4 anni non era immunizzata. La difterite è ormai una diagnosi certa, le cartelle cliniche ricompongono ciò che è accaduto nel mezzo. Un calvario fatto di 2 accessi all'ospedale Cervello con un primo crollo respiratorio e il trasferimento d'emergenza all'ospedale di Cristina, dove arriverà anche la crisi cardiaca e la corsa per l'antitossina, disponibile solo ad Agrigento. A Palermo Sex and Zen spunta la pista passionale per la sparatoria. Un presunto sguardo di troppo, forse una relazione o un interesse sentimentale, potrebbe essere l'origine del ferimento di un uomo di 40 anni raggiunto a Palermo da un colpo di pistola nel quartiere Zen mentre si trovava in auto tra via Costante Girardengo e via Valentino Mazzola allo Zen. Ancora emergenza incendi nel Catanese, a Biancavilla fuoco vicino alle abitazioni, autobotti a Caltagirone. Nuova ondata di roghi sull'isola, vigili del fuoco e protezione civile regionale al lavoro senza sosta per mettere in sicurezza il territorio e tutelare la popolazione. Spazio adesso agli eventi in Sicilia, contributo a Oscar Peterson, jazz all'Asteri Concert Hall di Palermo. Questa sera, orario di inizio alle ore 21, il recital jazz è inserito nel 16° Festival Internazionale Palermo Classica. E da Palermo ci spostiamo in provincia di Messina a Basicò con Paolo Vivaldi. Il cinema diventa concerto, un appuntamento costruito attorno a uno dei compositori italiani più riconoscibili del cinema contemporaneo. Per oggi domenica inizio previsto alle ore 21. Non manca il cinema con Marzamemi Cinefest in piazza Il Segno di Enzo Maiorca alle ore 19 di oggi domenica. Piazza Regina Margherita in provincia di Siracusa, località Marzamemi. Concludiamo con il calcio e la bella vittoria del Palermo contro il Mantova per 5-2, rosanera avanti con Strefezza e Palumbo, poi la rimonta lombarda. Poi Ampaolo firma la doppietta, assegno anche a Jonsen. Ascoltiamo nel post partita il commento del tecnico del Palermo Pippo Inzaghi in vista del match di domani contro la Sampdoria dentro le mura amiche dello stadio Renzo Barbera.
1: Mi conoscete e sapete che quel blackout 10 minuti non mi è piaciuto assolutamente. Dobbiamo, anche perché non è sempre facile vincere 2-0, farsi rimontare e poi vincerle in questo modo, per cui dobbiamo sicuramente risolverlo. Non mi è piaciuto assolutamente, però poi devo anche essere onesto e pensare che il Mantova aveva tanti giocatori che avevano birra nelle gambe e noi avevamo cambiato 10 undicesimi, no, anzi tutti i giocatori che non avevano i 90 minuti nelle gambe. Infatti la squadra è partita molto bene, ha fatto 30 minuti dove meritava di fare altri gol, poi dopo ha avuto un calo, ma insomma lo sapevo, era preventivabile quel blackout, e poi dopo è venuta fuori molto bene. Siamo soddisfatti, secondo me è stata un'ottima prestazione, abbiamo messo minutaggio a chi ne aveva meno, ho avuto le risposte che cercavo.
0: E con questo servizio dedicato al calcio è tutto per questa edizione domenicale del 6 settembre da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
2: Prima di aprire le porte della dolce vita ai nostri ospiti qui da Malta, facciamo un viaggio nel tempo, lo facciamo partendo dal 78 con Umberto Tozzi che ci canta Zingaro e poi andremo al 1986 dove c'è Antonello Venditti che ci canta C'è un cuore che batte.

0: sono qua che cammino per le strade di Malta e ti incontro Don Matteo.
1: Casualmente.
0: Sarà che casualmente mi chiamo Matteo anch'io e mi sento quasi di dire: ma siamo parenti?
1: Come... Ti manca il Don allora?
0: Decisamente, decisamente. Non so a Raul Bova quanto sia vicino al personaggio di Don Matteo, oltre ad interpretarlo. Grazie Raul per essere dei nostri.
1: Grazie a voi.
0: In questa serata in cui tu sei tutto il volto del cinema italiano per questa manifestazione che si tiene in territorio straniero, quindi anche una bella responsabilità.
1: Ma sì, è anche un grande onore per me, perché comunque essere tra le persone premiate stasera mi riempie di orgoglio, orgoglio soprattutto qui a Malta, in un posto che comunque non è l'Italia, quindi mi fa capire che anche fuori dall'Italia c'è un grandissimo affetto e questo mi fa molto piacere.
0: Questa è una bellissima testimonianza da parte del pubblico straniero nei confronti del nostro paese, ma è anche nei confronti tuoi la conferma di tanti anni di lavoro che sono andati a segno, direi.
1: Sì.
0: C'è qualcosa che oggi, dall'alto della tua esperienza, dici non lo rifarei?
1: tante cose, però credo sempre che anche le cose negative o meno belle o comunque di cui non hai avuto lo stesso successo di quelle di cui hai avuto grande successo sono servite poi per imparare altre cose. Nella carriera è importante sì gioire dei successi, ma soprattutto tenere duro nei momenti in cui hai la sensazione che le cose non stiano andando molto bene, quindi quello che ti aiuta è tenere ferma la tua fede nell'essere una persona per bene, nel credere nel tuo lavoro e nel farlo meglio. Poi ci sono momenti belli e momenti brutti.
0: Beh, come nelle vite di tanti, soltanto che le vostre sono molto esposte e quindi sì, c'è anche diciamo, la quota di pubblico che alle volte ti giudica, alle volte forse un po' ti diventa anche faticoso da gestire, immagino. Critiche del pubblico.
1: Ma guarda, le critiche a livello professionale sono lecite, okay. Sei un personaggio pubblico, quindi la gente è giusto che comunque esprima il proprio parere, cioè, visto che ti esponi. Siamo in un mondo in cui c'è tanta possibilità di esprimersi, quindi è anche giusto che ci siano delle critiche. Se sono costruttive è meglio, quando sono distruttive è un po' più difficile rimanere illesi da queste cose, però
0: ci si abitua?
1: No, non è che ci si abitua, è che bisogna accettare anche gli altri nella loro opinione e dire: questa è la tua opinione, io la rispetto, non è la mia opinione, quindi ognuno ha la sua, quindi rimanere anche un po' al di sopra o distaccati da quello che pensano sempre gli altri, non si può piacere a tutti. A volte ci sono le persone che magari non ti rispettano, non ti stimano, non gli piace come attore, ed è giusto che sia così.
0: Come si dice, se volevo piacere a tutti nascevo Nutella.
1: Esatto, brava, questa me la rivendo.
0: che va bene a tutti. Senti, esatto. Se Raul Bova fosse stato brutto, che avrebbe fatto nella vita?
1: Ma guarda, no, io credo... ho iniziato nello sport, ho fatto l'ISEF,
0: che
1: è il mio sogno...
0: diciamo costruire un fisico che è stato fondamentale, penso, perché penso che ci sia tutto il mondo che c'è dietro anche nella tua carriera, però sicuramente all'inizio
1: la parte fisica è una cosa secondo me molto importante, sia quando sei giovane che quando sei più o meno giovane, perché comunque ti fa stare bene, ti dà un po' più di benessere a livello proprio di guardarti comunque allo specchio e dire sto bene. È anche una questione di salute,
0: certo.
1: È anche una questione di presenza, cioè lasciarsi andare credo che dopo un po' è un segno anche di non entusiasmo per la vita, cioè comunque
0: certo,
1: bisogna muoversi. Io mi sento bene quando faccio sport, ne risente il corpo, cioè ne risente nel senso positivo, quindi non c'è cosa migliore. Io sto bene sia internamente che esteriormente con lo sport.
0: Abbiamo trovato la ricetta: bisogna
1: Quale?
0: Fare sport,
1: certo,
0: bisogna
1: quello
0: fare
1: sempre, quello
0: cose
1: sempre
0: che ti piacciono e realizzarsi, cioè vivere quello che stai facendo per quello che è, quello che ti dà come energia, come positività.
1: Sì, io l'ho sempre pensato, ho avuto la fortuna comunque di aver avuto dei risultati, quindi di essere incoraggiato alla vita, e però
0: mi
1: credo...
0: Mi dire all'anima dei risultati, Raul.
1: No,
0: cioè,
1: vabbè, ma
0: modesto,
1: c'è sempre di meglio,
0: non c'è
1: di peggio, ma c'è sempre di molto meglio.
0: Non c'è dubbio, Robert De Niro è sempre
1: esatto,
0: una meta da raggiungere, ma c'è tempo.
1: c'è tempo, certo, siamo giovani.
0: Tu in particolare, direi. Dove è andato il tempo che è passato, Raul Bova? Io non mi ricordo quando hai cominciato e leggevo sui giornali. E non è sulla tua faccia, no.
1: Grazie, sei molto gentile.
0: Ed è questa la verità.
1: Sei molto anche bugiardo, lo so.
0: No, io sono.
1: Grazie del complimento, però lo apprezzo.
0: No, è assolutamente la verità. Grazie mille a te invece per essere stato di Radio Latte Miele. Ricordati che la porta è aperta.
1: Grazie.
0: Quando ci sono delle novità, hai voglia di venire a fare due chiacchiere?
1: Molto volentieri.
0: Quella è casa tua e sei il benvenuto.
1: Se ci sei tu, vengo volentieri.
0: Sono lì, presente. Okay. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: figa.
1: Su Radio Latte Miele siamo tutti figli di Loredana.
2: Sì, tutti figli
1: di Loredana. Grazie mille Loredana, un piacere enorme averti qui con noi. Allora, in Malta, un premio prestigioso.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo, che emozione c'è. Dopo tanti anni di palco, ancora premi, ancora affetto, ancora amore, ancora fantastica come il primo giorno.
2: Amore, cioè l'amore che ricevo quando mi esibisco, specialmente questa sera, che c'è un pubblico che incontro per la prima volta, perché io non sono mai stata a Malta.
1: Ah, ecco, vedi.
2: E quindi è un onore doppio, diciamo, aver ricevuto un premio fantastico e essere qui a cantare per la prima volta a Malta.
1: A proposito di cantare, tu hai cantato nella tua carriera delle bellissime canzoni, ce n'è una in cui c'è un verso che dice: meglio libera
2: che stupida
1: e meglio libera anche che fragile.
2: E che fragile.
1: Loredana, al di là di Loredana Bertè, della rockstar, sì, è stata più libera o più fragile?
2: Più fragile.
1: Vero?
2: Sì. Grazie a Latte e Miele.
1: Oh. Ah, ecco, facciamo solo la schiusa.
2: Grazie a Latte e Miele.
1: Grazie a Loredana.
3: Let me see you dance, babe.

0: Via!
1: A Radio Latte e Miele, sono felicissimo di poter finalmente incontrare, fare due chiacchiere con Patti Pravo. Benvenuta, Patti.
0: Grazie.
1: Allora, siamo a Malta, siamo certo. Dovuti arrivare fin dall'altra parte dell'acqua per incontrarci. E che emozione c'è ad abbracciare un pubblico che è straniero ma anche molto italiano?
0: Certo, beh, è un piacere naturalmente. Poi non è la prima volta che vengo a Malta, quindi mi ha fatto piacere ritornare.
1: Quindi è un bel ritorno, è una cosa gradita. Invece, per quanto riguarda noi, per il nostro pubblico, no, ti adoriamo tutti. C'è un segreto per cui Patti Pravo è diventata l'icona Patti Pravo? Tutti noi siamo qua in adorazione.
0: Dai!
1: Sembra... è vero!
0: È troppo! Beh, io sono così, cosa devo fare?
1: Non è colpa tua.
0: Non è colpa mia.
1: È successo, come si
0: è
1: dice.
0: È successo, uno ci nasce.
1: E siamo ben felici che continui anche a succedere. Nel prossimo autunno abbiamo qualche appuntamento già? Possiamo seguirti, vederti? O ti seguono sui social?
0: No, io finisco il tour.
1: Adesso, in fine estate?
0: In fine estate, poi ho da fare altre cose.
1: Allora io non mi voglio.
0: Non posso parlare.
1: Siamo, ma non vogliamo finire nei guai.
0: No,
1: Patti Pravo.
0: Guai mai,
1: assolutamente. E allora grazie mille per essere stata dei nostri. Radio Latte e Miele è una porta aperta.
0: Meraviglioso.
1: E quando
0: mi
1: vuoi.
0: La conosco, tra l'altro.
1: Mi fa molto piacere.
0: Certo.
1: Questo mi fa molto piacere.
0: Quindi.
1: Un saluto agli amici.
0: Un saluto agli amici di Latte e Miele.
1: Grazie.

0: 14:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Amici di Latte Miele, per fortuna non sono candidato a nessun tipo di dimostrare di avere nessun talento, perché avrei il terrore di finire oggetto del giudizio di Rudy Zerbi.
1: Talento ne hai già parecchio, io ti ascolto, sì, quindi il talento, sì, della radio ce l'hai, adesso hai anche
0: bugiardo.
1: Il talento del video, guarda, ce li hai tu.
0: Un adorabile bugiardo. Grazie per essere dei nostri in questa serata a Malta. Com'è questa cosa in trasferta? Che effetto ti fa?
1: Sono molto felice perché non ero mai stato a Malta, mea culpa. Sono arrivato oggi pomeriggio, ho fatto un giro a piedi apposta, sì, perché volevo conoscere qualcosa. Ho visto poco, però quel poco che ho visto mi è piaciuto molto, perché c'è un bel mix di culture, c'è un'architettura che ti sorprende, perché c'è proprio veramente tanto che si mischia, tanto da scoprire. Poi quando ero in Sicilia fino a pochi giorni fa ho scoperto che in 90 minuti sei qui, se prendi una barca,
0: sì, è più vicina di Milano,
1: c'è gente che ci è arrivata anche a nuoto, quindi insomma, quindi dalla Sicilia, quindi perché no, tornerò sicuro.
0: Molto bene. Senti, invece, a proposito di ritorni, siamo pronti per una prossima stagione televisiva?
1: Sì. Sì, siamo pronti per una nuova stagione televisiva.
0: E che cosa dobbiamo aspettare?
1: Guarda, sto aspettando anch'io di saperlo, perché okay, a parte la certezza del ritorno di Tusi Gevales, sì, che a breve insomma partirà, tutto il resto io mi auguro e sarei felice di poter rifare quello che abbiamo fatto negli scorsi anni, e ho una grande voglia, una grande attesa di vedere cosa succede con il nuovo anno scolastico.
0: E allora lo scopriremo insieme, perché il nuovo anno scolastico, abbiamo pronta la cartella, ti seguiremo e lo scopriremo insieme. Torna a trovarci quando vuoi,
1: certo,
0: Rudy,
1: certo.
0: È stato un piacere, grazie mille.
1: A te, ciao a tutti.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: male.
1: Siamo a Malta con Radio Latte e Miele insieme ad Esther Tamasi, direttore di Visit Malta per l'Italia, un ruolo importante che in qualche modo celebra questo legame che c'è tra i due paesi, che è un legame fatto di molta musica.
2: Assolutamente sì, Malta è innamorata di quella che è la musica in generale, ma soprattutto la musica italiana. Accogliamo sempre tanti artisti e gli eventi per noi sono fondamentali in quello che è anche il panorama di promozione di questo meraviglioso arcipelago qui nel cuore del Mediterraneo.
1: E quindi gli eventi sono il modo in cui voi in qualche modo radunate la popolazione maltese intorno a, in questo caso, le stelle della musica italiana.
2: Assolutamente.
1: Qual è il percepito della nostra musica, dei nostri artisti qui sul territorio maltese e quanta voglia c'è, insomma, quanta curiosità c'era dietro questo, che è un evento enorme?
2: Un evento enorme di richiamo internazionale, i maltesi adorano quella che è la cultura italiana e chiaramente la musica è un legame molto forte, un legame che crea relazioni, che crea connessioni e negli anni è cresciuto sempre di più fino appunto alla realizzazione di questo meraviglioso evento. Siamo alla seconda edizione, stasera avremo artisti.
1: Tra l'altro io so che tu premierai
2: un grande onore.
1: Sua Maestà Loredana.
2: Assolutamente.
1: Quindi c'è un po' anche di, come dire, emozione dietro questa, no? Di emozione di ragazza, penso, perché comunque hai a che fare con una star vera e propria.
2: È vero, ed è una cosa che in un certo qual modo mi fa molto onore, ma sono soprattutto contenta per quello che è l'approccio che la destinazione, il calore che la destinazione regala al mondo degli eventi.
1: Certo.
2: Quindi devo dire che la parte, ecco, l'allegria, questo carattere così festaiolo, questa voglia sempre di condivisione, proprio ecco, esplode in quelle che sono rappresentazioni.
1: Lo vediamo anche dietro a noi, abbracci,
2: ecco,
1: gente che si saluta,
2: sì.
1: Quindi è l'atmosfera che c'è in questa situazione.
2: Esatto.
1: E negli eventi che Visit Malta organizza proprio per come dire, creare cose che succedono intorno a questo arcipelago.
2: Assolutamente, abbiamo un calendario di eventi poi tra l'altro che è valido tutto l'anno, perché soprattutto ecco, durante il periodo invernale è lì che nascono poi delle nuove attività che permettono poi di vivere l'arcipelago in maniera
1: durante
2: diversa, quindi sia durante l'estate ma anche durante il periodo invernale.
1: Per animarlo durante il periodo invernale, quando magari uno si immagina un po' di meno un'isola nel Mediterraneo.
2: Assolutamente, invece no, poi tra l'altro le festa,
1: sì,
2: è patrimonio immateriale dell'UNESCO qui a Malta, quindi tra le chicche da poter mettere in quello che è un itinerario di viaggio è sicuramente la possibilità di partecipare a queste feste patronali da virgolette, che però allo stesso tempo poi nascondono e amplificano questo calore dell'evento in generale.
1: Per i nostri ascoltatori c'è un sito su cui possono informarsi su quello che succede, quello che organizzate, così magari qualcuno ha voglia di venire anche, che ne so, a marzo, a febbraio, a novembre.
2: Assolutamente, abbiamo il sito visitmalta.com.
1: Visitmalta.com, quindi?
2: Sì, oltre poi al blog di Malta dedicato fondamentalmente al target italiano, dove ci sono curiosità che riguardano un aspetto storico, culturale, patrimonio UNESCO, meraviglioso. Non so se avete avuto modo di visitare un po'.
1: Poco, perché si è lavorato molto e insomma questi eventi lo sai come sono, portano via molto tempo, ma ci fermeremo qualche giorno post evento per andare a vedere un po' questa.
2: Mi raccomando, a Gozo,
1: Andiamo a Gozo?
2: Non dimentichiamo Gozo di sua sorella, dove appunto proprio il ritmo rallenta, quindi dopo la freneticità di questi giorni
1: ce
2: lo consiglio.
1: Ce n'è molto bisogno. Esther, grazie mille, in bocca al lupo, grazie per questo evento. Noi siamo ben felici come radio di abbracciare Malta, i suoi abitanti e portare un po' della nostra musica italiana.
2: Grazie a voi e godiamoci insieme questo meraviglioso spettacolo.
1: Grazie.

0: c'è.
1: A Radio Altimiele mi sono innamorato sì, ma di Cristiano Malgioglio.
2: Ma meno male, ciao.
1: Ben trovato e grazie per essere con noi.
2: Grazie.
1: Cristiano, allora, questa cosa, questo bel evento a Malta, conoscevi già l'isola, conoscevi già il pubblico maltese?
2: Sì, sono stato una volta, ma molto tempo fa, insieme ai Jethro Tull, questo famosissimo gruppo. E mi ricordo, sì, sono passati tanti anni,
1: anche tanti appuntamenti con il tuo pubblico. Senti, io e te tanti anni fa, qualche anno fa, siamo andati alle rotonde di Garlasco a ricordare la sera in cui Madonna ha fatto da apripista alla star della serata, che era Cristiano Malgioglio. Era l'81, forse,
2: è
1: successo. E ho visto i filmati che loro hanno.
2: Molto bello, perché sono stato io poi a presentare Madonna, allora, mi ricordo.
1: Sì. Ci sono i filmati proprio, l'hai più sentita, vi siete mai rincontrati?
2: L'ho incontrata una sola volta, anzi l'ho incontrata ultimamente, però non gli ho parlato, perché Dolce Gabbana ha lo showroom dove fanno le sfilate, sì, proprio vicino a casa mia, sì, l'ho vista scendere dalla macchina e non era la Madonna che conoscevo io. Madonna allora era molto energica, adesso era un pochettino così,
1: più tranquilla,
2: così. Però l'ho vista così a 10 metri, perché naturalmente io stavo attraversando la strada per andare a casa,
1: quindi non c'è stato più, diciamo, contatto
2: no.
1: Amicizie nel mondo delle star internazionali, hai lavorato con i più grandi nomi, c'è un nome che avresti voluto poter collaborare, con cui avresti collaborato, che ancora
2: piacerebbe molto? Lady Gaga, perché la trovo la più grande di tutti.

0: più.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Spot.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
9: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle.
8: Chi è Baiana?
10: Oceania.
11: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
13: Ma ancora non lo so in realtà.
14: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
15: C'è da piangere.
16: Oh, Katty c'è!
17: È una bellissima ragazza, saporita.
18: Bisogna stare attenti con Katty.
19: Te lei sta parlando in capatea.
20: Gli altri si devono staccare la canarozza con la sinomuriatica.
21: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
22: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
23: Sei uno schifo di persona.
24: Va bene. E i genitori?
25: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi le zone.

0: fantasia, così sareste tutti più contenti.
1: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
4: Mi è sembrato di vederli!
3: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
5: Sono stata fortunata!
3: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
6: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
3: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
7: È grandioso!
3: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
8: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Le prevendite sono aperte.
8: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: I partner di questo programma sono...
11: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.
14: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
15: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
16: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
17: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
18: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
19: Parcheggio custodito e gratuito.
20: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
21: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
22: Ricomincia il giro nel tempo e ricomincia dal 1982, Michele Zarrillo, Una rosa blu, grandissimo successo. E poi nel 93 invece ci aspetta Eros Ramazzotti con la sua Cose della vita.

Io lo so che su Radio Latte Miele voi aspettate con grande ansia il momento in cui andiamo indietro nel tempo per la nostra classifica. Perché? Perché tutte le puntate, sia il sabato che la domenica, sorteggiamo letteralmente, peschiamo a caso dai nostri archivi un anno e di quell'anno vi raccontiamo la classifica partendo come sempre dalla decima posizione.

Sono geniali, Elio le storie tese. Alla decima posizione, l'anno che abbiamo scelto è il 1992 e il Pippero era la decima posizione della classifica di quell'anno. Fa troppo ridere. Era una vita che non la sentivo. Sentiamo chi c'era la nona.

chi è che non ha equivocato perché vivo a Londra perché vivo a Londra? Erano nel 1992, grande rivelazione di Sanremo, Francesca Lotta e Aleandro Baldi con Non amarmi. Sentiamo l'ottava posizione. Recentemente tornata agli onori della cronaca questa canzone, perché è venuta purtroppo a mancare Dolly Parton, che fu autrice e compositrice di questo pezzo in versione country. Non aveva avuto un grandissimo successo, poi venne scelta da Whitney Houston per come tema del film La Guardia del Corpo e divenne un successo internazionale. Ottava posizione, sentiamo la settima. Confesso, amiche e amici della dolce vita, non me la ricordavo più. Dur dur d'être bébé, Jordi. Penso a una canzone per bambini. Era una canzone per bambini. Ecco perché non me la ricordavo, perché non ero già più bambino da molto tempo, nel 92. Andiamo alla sesta. Questa sì che me la ricordavo, perché è la voce di George Michael con Too Funky, alla sesta posizione della nostra classifica. Sentiamo chi si posiziona a metà. Quasi malinconica la voce di Madonna. This used to be my playground, quinta posizione. Noi andiamo subito alla quarta. It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Grande coppia di cantanti internazionali, Sting insieme ad Eric Clapton, It's Probably Me, quarta posizione, è arrivato il momento di salire sul podio. Che ve lo dico a fare, amici e amiche di Radio Latte Miele, Annie Lennox con Why, una delle canzoni più popolari di quel periodo. Siamo nel 1992, sentiamo la seconda posizione. Altro successo mondiale, colossale, Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael e Elton John. E adesso è arrivato il momento della prima posizione e noi ce la prendiamo comoda, perché abbiamo una bella canzone da cantare tutti insieme. Il più grande successo, il primo grande successo degli 883, Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Sono stati una novità dirompente nel 1992 con questo Hanno ucciso l'uomo ragno. Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883, con un Max Pezzali che cantava e un Mauro Repetto che ballava soprattutto. L'abbiamo anche incontrato qui a Radio Lateniele, è venuto a trovarci proprio alla Dolce Vita. 883, prima posizione della classifica del 1992, e voi state qui su Radio Lateniele.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sempre sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì, il vincitore di questo Sanremo 2026 che ci porta al Sanremo del 1992. 42esima edizione del Festival di Sanremo, il teatro è sempre il Teatro Ariston, in onda dal 26 al 29 febbraio. Conduce Pippo Baudo, nominato all'ultimo momento dopo che Renzo Arbore, a cui era stato chiesto e per un certo periodo sembrava insomma la cosa fosse andata in porto, e dopo che Renzo Arbore appunto ha rifiutato. Pippo Baudo viene affiancato da Alba Parietti, Brigid Nielsen e Milly Carlucci, che affiancano il conduttore ciascuna in una diversa serata. Il caso dell'anno, diciamo, il caso del Sanremo del 92, perché sappiamo che c'è sempre un caso, c'è sempre una polemica, c'è sempre qualcosa che succede, riguarda Joe Squillo. Me gusta il movimento è il titolo della canzone, che viene esclusa prima della manifestazione, a proprio un passo dal palco dell'Ariston, perché era già edita ed è poi stata sostituita in gara con La mia preghiera di Pupo, che si è presentato in gara con il suo vero nome Enzo Ghinazzi e che però non riesce ad arrivare neanche in finale. E poi Pupo, forse, non sappiamo, forse un po' piccato per l'eliminazione, ha dichiarato di aver comprato il quarto posto al Festival di Sanremo dell'84, quindi torna indietro di molti anni, attraverso l'acquisto di schedine del Totip per un valore di 75 milioni di lire, innescando anche lì una polemica sui movimenti che stanno dietro le assegnazioni dei posti. Comunque, il Sanremo del 1992 vede al primo posto vincitore Luca Barbarossa con Portami a ballare, che ascoltiamo insieme, abbandonandoci a questa ballata che fino all'ultimo non si capisce che parla della mamma.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mare Mare, Luca Carboni, 1992, con il nostro tormentone. Un tormentone definito tormentone atipico, perché a differenza dei classici tormentoni estivi allegri e spensierati, Mare Mare è in realtà è un pezzo molto introspettivo e malinconico, no? Racconta di questo viaggio fisico ed esistenziale, la fuga dalla città verso il mare, dove si ritrova in qualche modo una certa serenità, una certa pace. Un successo colossale, uno dei pezzi più belli, uno dei pezzi migliori scritti e interpretati da Luca Carboni, che trionfa al Festival Bar 1992, testo scritto da Luca Carboni e musica di Mauro Malavasi. Tant'è durato e tant'è stata bella questa canzone che ancora oggi ce la cantiamo qui su Radio Latte Miele. La curiosità è che la moto è reale, la moto che è citata all'inizio, usata ma tenuta bene, era una vera Honda XL che Luca Carboni aveva acquistato proprio in quel periodo.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
4: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
3: Prenditi cura del tuo sorriso.
5: Fotografie.
2: Latte Miele. Latte Miele.
5: Come una fotografia. Come una fotografia.
4: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Cosa fai questa sera, Noemi? Ascolti Radio Latte Miele. Se non sei in giro per cantare, se non sei in giro per fare le tue serate, beh, insomma, niente di meglio che ascoltare una radio che canta la musica italiana. E non soltanto la musica italiana, raccontiamo anche cose che sono successe nel tempo. Oggi abbiamo deciso di dedicare la puntata all'anno 1992, alcuni degli eventi, sentiamo.
2: Buongiorno, questi sono gli argomenti di oggi. L'arresto del socialista Mario Chiesa, presidente di un istituto assistenziale di Milano, avrebbe chiesto tangenti.
1: È il 17 febbraio del 1992 e ufficialmente con l'arresto di Mario Chiesa ha inizio l'operazione Mani Pulite, che passerà alla storia come Tangentopoli. L'esponente politico Mario Chiesa, che era capo del Pio Albergo Trivulzio, un istituto molto importante nella città qui di Milano, è stato letteralmente beccato con le mani nel sacco perché è stato preso mentre aveva da qualche minuto intascato una tangente. Questo dà il via ad una colossale inchiesta contro la corruzione che di fatto azzera i tradizionali partiti di governo. La lunga onda di tangentopoli spazzerà via tutto il sistema politico italiano come l'avevamo conosciuto fino a quel momento, tant'è che si parla di fine della Prima Repubblica nata dalle ceneri del Regno d'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale per dare il via alla Seconda Repubblica. E probabilmente l'evento più clamoroso è stato il coinvolgimento di Bettino Craxi, grande uomo politico che era a capo del Partito Socialista in quegli anni e che viene addirittura investito da un'ondata di monetine che gli vengono tirate gridandogli vuoi anche queste, perché pare che ci fosse dietro una vicenda di grandissime ingenti somme legate alla corruzione politica.

0: È stata per più tempo ai vertice della classifica FIMI nel 2026 ed è per questo che anche il nostro Disco Weekend di questa settimana, Ossessione, la voce di Samurai J su Radio Latte e Miele, mentre noi continuiamo a raccontare gli eventi di questo 1992. Abbiamo per sommi capi riassunto l'inizio della vicenda di Tangentopoli, che poi si è protratta per lunghissimi anni con processi anche molto lunghi, di fatto indebolendo lo Stato, Stato che proprio nel 1992 subisce anche altri attacchi. Chi sentiamo?
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta.
0: Eccoci qua, purtroppo le notizie non erano buone e fa ancora male ricordarle ancora oggi. Sono le stragi di mafia, la voce è quella di Angela Buttiglione, che dal TG1 è uno dei, diciamo, dei primi notiziari in cui si raccontano un po' i fatti che hanno visto protagonista il giudice Falcone, che perde la vita in questo attentato all'altezza di Capaci, sull'autostrada che dall'aeroporto di Palermo, da Punta Raisi, portava verso la città. È il 23 maggio e muore appunto il giudice Falcone, insieme chiaramente alle persone che lo accompagnavano, la scorta e tutte le persone che stavano insieme a lui, e purtroppo il copione tristemente si ripete il 19 luglio, data in cui perde la vita il giudice Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio. Le due grandi colonne della lotta contro la criminalità organizzata vengono così abbattute dalla mafia, e sappiamo che sono rimasti poi due simboli della legalità e del senso dello Stato. Li ricordiamo sempre con affetto e con grande rispetto.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ultimo giro nel tempo su Radio Latte Miele, vi porto al 1978, grandissimo testo di Cristiano Malgioglio per Mina, che canta Ancora, Ancora, Ancora. E poi nell'84, altro grande della musica italiana, Lucio Dalla con Tutta la vita.

0: quando,
1: sì,
0: Sara?
1: Ci siamo.
0: Pronti via? Arrivato Latte e Miele, un ritorno di un amico che dopo qualche tempo, dopo Sanremo, è tornato a trovarci e ci ritroviamo qui a Malta insieme a Raf. Ciao Raf, grazie di essere ancora con noi.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Ma è un grandissimo piacere, oltre che un onore. Malta, una location un po' strana per noi italiani, eppure ti si ama un sacco anche qua.
2: Malta, sai, è un po', diciamo, loro hanno sempre... Io la prima volta sono andato a Malta nel 84, dal bar.
0: Certo.
2: Quindi loro, allora, quindi adesso, seguivano molto la musica italiana, perché avevano solo la TV italiana, quindi erano molto legati a tutto quello che era non solo la musica, ma diciamo,
0: il nostro show business.
2: Esatto. E quindi non mi stupisce questa cosa.
0: Mi fa piacere tornare dopo tanti anni e sapere vedere che ancora non è lo stesso.
2: Nel frattempo sono tornato per altre nazioni. Sì, devo dire che dopo la battuta i maltesi sono piacevoli, proprio perché hanno fame, no? Hanno voglia di musica italiana.
0: E tanto di musica italiana. Senti, noi abbiamo festeggiato insieme a te due anniversari importanti. Siamo controllo. Artificio, si usa il control giustamente e poi il film. Il prossimo anniversario che cosa celebriamo?
2: Non ne ho idea. Non lo so, se io non sono, non amo le celebrazioni, ma probabilmente per quello che è l'importanza di questi due brani penso che valesse la pena, più che altro per riunire un po' tutta la gente che mi hanno sempre detto, ecco, appunto bravo.
0: Per la tua sicuramente, perché sono stato i tuoi grandi appuntamenti, però per noi utenti tu pensi a una canzone un po' che mi ha piaciuto, mi ha sei una parte più
2: le canzoni poi diventano, fanno le persone le fanno proprie, perché sì, ci si ritrovano con le canzoni spesso, sai, perché comunque le storie si sono unite e allora ci sono delle canzoni che sembrano scritte proprio
0: apposta per te.
2: Sì, sì, quindi questo è una cosa, delle volte è più una magia, no? Il fatto che tu riesci in qualche modo ad interpretare in tante persone, quando te lo dicono, cioè per un autore è veramente un complimento,
0: entrare nel cuore della gente. Senti, una domanda che faccio spesso alle persone, gli artisti come ti hanno avuto tanto rispetto a quello che è successo, se tra Raffaele non fosse stato, cosa sarebbe stato?
2: Non ero di validare, io studiavo architettura, ma non lo so, come architetto non penso avrei avuto, non l'avrei fatto con la stessa passione, con la stessa attitudine.
0: Meno male che è andata così.
2: Sì, sono fortunato. Faccio quello che era il mio hobby preferito.
0: Questa è una cosa molto importante, molto bene. Grazie mille, Raf.
2: Grazie.
0: Ricordi che Radio Latte e Miele è casa tua. Qualunque ghiribizzo ti passi per la testa e voglia venire a raccontarcelo, sì, grazie mille.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Il primo weekend con la dolce vita di questa nuova stagione insieme è terminato. Noi ci apprestiamo a fare le valigie e prendere il volo che da Malta ci riporterà a Milano, perché da domani si ricomincia con una settimana di palinsesto regolare con tutti i miei amici e i miei colleghi che vi terranno compagnia. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è sabato alle 13 e qualche minuto su Radio Latte Miele. Io vi ringrazio e vi aspetto sempre qui. La puntata è finita. Ciao.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: 15:59.
1: La classifica di Latte e Miele. La classifica di Latte e Miele. Latte e Miele.
2: Ecco un nuovo fine settimana con la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto anche oggi per le prossime due ore ad accompagnarvi in tutto il meglio e tutte le più grandi novità della musica di Radio Latte e Miele. In regia con me c'è il maestro Cappellato, buon pomeriggio maestro. Dicevamo due ore, il sabato a partire dalle 16 e la domenica anche in replica, stesso identico orario. Ve lo dico già, metto le mani avanti, sappiate che è una puntata della classifica con tantissime novità. Sono ben 5 le canzoni che ci abbandonano rispetto alla scorsa settimana, 5 new entry e anche un podio che vedremo se sarà confermato oppure se ci saranno anche lì diversi cambiamenti. Partiamo, terza posizione della scorsa settimana c'era Samurai J con Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Al secondo posto Jovanotti con Alfa, Buon Vento. Al primo posto c'era Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors.

siamo pronti per ripartire dalla posizione numero 25. Sono proprio queste le canzoni che ascolteremo per le prossime due ore, partendo dal, diciamo, gradino più basso della nostra classifica, che però questa settimana va a Irama con la sua Cabana, canzone che ci ha accompagnato tantissimo nel corso delle ultime settimane. Infatti è in classifica da 15 settimane. Irama con Cabana.

0: Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte e Miele perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa, parcheggiandosi alla posizione numero 24. Una canzone che parla di libertà femminile, ma anche di spensieratezza e la voglia dell'uomo che un po' impazzisce per la loro, insomma, femminilità. Questo è un po' il senso di questa canzone, che si capisce chiaramente anche dalla voce di Clara e di San Giovanni. Posizione numero 24 per loro. Alla posizione numero 23, un'altra canzone che perde 4 posti. È quella di Gabri Ponte con Jovanotti, il disco è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono Trigno e Dermal Meta a occupare la posizione numero 22 con Irrecuperabile. Anche questa è una canzone che perde ben 4 posti rispetto a 7 giorni fa. C'è proprio grande movimento in classifica. Come dicevamo inizio puntata, sono 5 le canzoni che escono e 5 quelle che entrano. E una di queste arriva tra pochissimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Dagli occhi blu. Latte miele. Latte miele.
4: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
0: La classifica di Latte Miele in onda ogni fine settimana, sabato e domenica, sempre a partire dalle 16, con le 25 canzoni più programmate qua da noi, nella vostra radio gialla preferita e del vostro cuore. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21, dove troviamo la prima novità, prima new entry di questa settimana. Una canzone che celebra l'unione di due città legate da passione, da sentimenti, ma anche dal nostro mare. Genova e Napoli. Per Genova c'è Alfa e per Napoli c'è Gigi D'Alessio. Novità.
5: Un amore.

Posizione numero 20 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Per ora l'unica canzone che guadagna almeno un posto, insomma va un gradino in avanti rispetto alle tante che invece stanno perdendo terreno. Posizione numero 20, Noemi. Per questa canzone ha dichiarato di aver un po' preso ispirazione anche da Raffaella Carrà, perché dice: io un po' me la sono immaginata Raffaella che canta questa canzone, un po', sì certo ce la possiamo immaginare, e dice: ho voluto anche un po' cercare di ricalcare e un po' provare a imitare la grande Raffaella, sono sempre stata una sua grandissima fan, e anche il caschetto che adesso sto portando magari è un omaggio non intenzionale, sai quando assimili talmente tanto una cosa che poi neanche ci fai conto, neanche ci pensi che subito ti esce. Posizione numero 20 per Noemi. Alla posizione numero 19 invece c'è una canzone che ha avuto un piccolo traclorro rispetto a qualche giorno fa, perché era la posizione numero 14, adesso è la 19, sono i Pinguini Tattici Nucleari in discesa rispetto a 7 giorni fa. La canzone è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Sal Da Vinci e Fuga d'Amore, anche questa è una delle 5 novità che ascolteremo in questa classifica. Ne abbiamo già sentite due. Sal si accontenta della 18ª posizione con una canzone che parla in maniera anche piuttosto immediata ed esplicita di un amore clandestino e che quindi ha bisogno della classica fuga d'amore. Noi però non fuggiamo da nessuna parte e torniamo tra poco con la numero 17.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Spot.
6: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, costante aggiornamento oggi 6 settembre. Schifani e la deriva social della politica, questa è la notizia d'apertura. Schifani dice preoccupa la violenza del linguaggio. Il presidente della regione siciliana interviene sulla qualità dell'attuale confronto pubblico dicendo comunicare rischia di diventare più importante della capacità di amministrare. Si torni a selezionare la classe dirigente in base a competenze e risultati. Si apre la caccia in Sicilia, il CGA dà ragione alla regione, San Martino annuncia la preapertura. Ripristinato il calendario venatorio per tutte le specie, tortora esclusa. E ancora in corso il primo weekend di settembre, bollino rosso per strade e autostrade. E domani, lunedì, vi anticipo che riapriranno tutti i cantieri stradali. A darci gli aggiornamenti in materia di traffico e viabilità e l'ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, ci colleghiamo con lo studio centrale per avere ulteriori informazioni anche per questa domenica di rientro dalle vacanze estive.
7: Con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6. Si ricorda che per facilitare la circolazione è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 6 settembre dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade in gestione ANAS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'aumento della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza!
6: E dopo le notizie riguardanti questo primo weekend di settembre, la viabilità e il traffico nelle strade del sud, procediamo con l'informazione cambiando decisamente argomento. Aggressione al parcheggio di Enesima Catania, MTS respinge le accuse dei sindacati sulla sicurezza. La

0: Replica della municipalizzata dopo i fatti di violenza subiti da un lavoratore. Respinte al mittente le critiche di inerzia, telecamere e vigilanza sono attive, ma il presidio della società, fanno sapere, del territorio spetta alle forze dell'ordine. Ed eccoci al carcere Pagliarelli di Palermo, dove un detenuto aggredisce agente penitenziario in ospedale con un trauma cranico e facciale. Il poliziotto è intervenuto perché il recluso si rifiutava di rientrare in cella, lo denuncia il sindacato Sappe con il segretario Donato Capece, che spiega: da anni chiediamo strumenti professionali di difesa e contenimento, formazione ed equipaggiamenti adeguati. Non possiamo più andare allo sbaraglio. Chiudiamo il nostro giornale radio della domenica con gli eventi in Sicilia, segnalandovi in particolare la giornata conclusiva di Naturalmente Agrigento, tra costa, centro urbano e palcoscenico. Oggi il programma mette insieme la pulizia della spiaggia, delle dune complesse e free, percorsi in e-bike e nel centro storico. In serata il concerto di Casa di Lego al Teatro dell'Efebo. L'ingresso è libero. Occupiamoci anche di cultura con Naxos Legge. Al Museo di Naxos il dialogo tra mito e moda. Si parte alle ore 10 con l'incontro che unisce i direttori di musei italiani che negli ultimi anni hanno lavorato su mostre capaci di mettere in dialogo archeologia, costume e linguaggi dell'abito. Un rapporto tra immaginario classico e moda. Ricordate, Museo Archeologico di Naxos, oggi a Giardini Naxos. E con questa notizia è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione. Buona domenica.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Siamo già a buon punto perché buona parte della nostra canzoni le abbiamo già sentite e ci apprestiamo ad ascoltare la numero 17, una delle canzoni che forse nel periodo estivo ci sta sempre bene, cioè quella canzone un po' malinconica, un po' più autunnale, nonostante il periodo sia caratterizzato da sole, vacanze, mare e sabbia. Due settimane di settembre ci ricorda però che non sempre le cose vanno come desideriamo e quindi a volte capita di lasciarsi, però che non significa che ci debba essere per forza del rancore. Posizione numero 17 per settembre con due settimane.

0: Bresh con Dadio occupa la posizione numero 16, anche per lui 5 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Comunque rimane uno dei brani che ha caratterizzato quest'estate 2026, da poco trascorsa. Però Bresh si sta preparando anche a un grandissimo appuntamento per il prossimo anno. L'11 di settembre del 2027 infatti sarà protagonista dello show Milano Marea, in scena all'ippodromo di San Siro, in cartellone per gli High Days di Milano. È uno dei tanti concerti che sicuramente farà Bresh l'anno prossimo, però per ora è l'unico, quindi se volete andarlo a vedere, l'occasione quella giusta è proprio quella lì. Passiamo alla posizione numero 15, dove troviamo una vecchia conoscenza della musica italiana pronto a tornare anche con un nuovo album di inediti proprio nei prossimi mesi. Lui è Edoardo Bennato e lo riascoltiamo su Latte e Miele con Ogni Settimana, posizione numero 15.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, quelli che questa settimana fanno registrare il passivo più pesante. Meno 10 posti rispetto a 7 giorni fa, dove si trovavano alla quarta posizione. Tante settimane, tra l'altro, sul podio insieme ad altre canzoni, ma questa settimana invece si devono accontentare di un deciso passo indietro alla 14ª, complice anche un'altra canzone di Angelina Mango che sentiremo invece tra pochissimo. Vi ho dato uno spoiler, mannaggia. Vabbè, dai. Tra poco invece ci sentiamo la posizione numero 13.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: La classifica di Latte e Miele
7: numero 13.

0: Achille Lauro e la Città degli Angeli occupano stabilmente la posizione numero 13 della nostra classifica di Radio Latte Miele, canzone che immagino farà parte magari di qualcuna delle sfilate che organizzerà presto Achille Lauro, visto che da poco è diventato anche direttore creativo di un noto marchio di moda italiana. Abbiamo sentito Achille Lauro, siamo arrivati alla posizione numero 13, il che significa che siamo a metà strada ufficialmente ed è il momento di ascoltare e ritrovare tutte le canzoni ascoltate fin qui nel nostro riassuntone dalla 25 ad ora.
1: Posizione 25.

0: tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
1: Questa è la classifica di Latte Miele ogni sabato e domenica in onda, sempre qui sulla vostra radio gialla preferita, a partire dalle 16 con le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni. Siamo partiti già da un'oretta, quindi buona parte e metà della nostra classifica l'abbiamo ascoltata. Se ve la siete persa potete recuperare domani, se oggi è sabato, con la replica della domenica, oppure sul sito anche lattemiele.com, dove potrete ascoltare non solo tutte le canzoni ma anche il classico podcast, quindi ritrovate tutto quanto. Siamo arrivati a metà strada, quindi posizione numero 12, dove troviamo una new entry della scorsa settimana, e cioè Ligabue, singolo che esce a 3 anni di distanza dall'ultimo album di Inediti e che accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto in onda a partire dal 4 di settembre. Luciano Ligabue.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulie insieme a Bresh con Serenamente su Radio Latte Miele, novità anche questa di questa settimana. Come dicevamo, oggi ne ascolteremo ben 5 di novità e questa era la terza, giusto? Se io ricordo bene, era la numero 3, quindi ce ne sono ancora due piazzate tutte e due in top 10. A proposito comunque di Giulie e Bresh, Giulie ha parlato recentemente del successo delle sue canzoni dicendo: non mi aspettavo intanto di vincere Sanremo con Olly nel 2025, e questo è più che ragionevole, ma dopo anni a costruire il successo degli altri è diventato finalmente il momento di diventare io il volto della mia musica. Ne parliamo spesso del suo album Solito Cinema con Elisa, Emma, Tommaso Paradiso, Fulminacci, sono alcuni dei tanti nomi che abbiamo sentito nel corso degli ultimi mesi associarsi alle canzoni di Giulie. Posizione numero 11, entriamo in top 10 dove troviamo una canzone che fa uno scivolone importante, meno 8 posti per Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele, canzone che scende di 8 posizioni rispetto a 7 giorni fa, accontentandosi giusto dell'ultimo posto disponibile in top 10. A proposito di Giovanotti, lo sapete, ne raccontiamo spesso, in queste settimane sta attraversando su e giù a destra e a sinistra un po' tutta Italia con la sua bicicletta, e infatti adesso è in direzione Roma, dove farà l'ultima coppia e l'ultime due date del suo Giova Summer, il 12 e il 13 di settembre, date finali del tour di Giovanotti. Roma a San Saba, quindi indirizzo pieno centro di Roma capitale. Era la posizione numero 10, a tra poco per la posizione numero 9.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
7: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
6: Prenditi cura del tuo sorriso.
8: Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
9: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente il buon cibo.
10: Aperto a cena? Cuore matto ti aspetta a Terrasini, in via Vittorio Emanuele Orlando 111. Ogni sera torna il gusto di stare insieme.
11: Latte Miele.
12: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
11: Latte Miele.
13: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
14: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.
15: La classifica di Latte Miele.
1: Riparte la classifica di Latte Miele. Se siete arrivati adesso, sappiate che siamo nella zona calda della nostra classifica. Siamo entrati in top 10, dove siamo pronti per la posizione numero 9. Un'altra delle canzoni che resistono anche al passare del tempo e al finire dell'estate è quella di Tommaso Paradiso, che ritroviamo con Agitare Coca-Cola. Si deve accontentare questa settimana della posizione numero 9, però del resto è una canzone che ormai è uscita da già diversi mesi, quindi è giusto che vada così. C'è il cambio di stagione, inizia questa settimana. Tommaso Paradiso su Latte Miele.
16: Ma che

0: d'amore.
1: Safe con Parlar d'amore. Anche questa è una delle canzoni che resistono, però essendo uscita a fine luglio è normale che rimanga nelle posizioni più alte della nostra classifica, nonostante il cambio di stagione imminente, no? Finita l'estate si cambiano tutte le canzoni e arrivano brani decisamente più autunnali, a volte più un po' più intimisti, ecco, diciamo così. A proposito di Safe, è tra i più amati dai giovani, degli esponenti della musica, della nuova scena musicale italiana, ed è anche protagonista, è stato protagonista di tantissime date nel corso di quest'estate, dove ha ricevuto davvero dei regali molto curiosi ed interessanti. Uno di questi gliel'ha fatto un artista che ha preparato un'opera solo fatta esclusivamente per Safe e gliel'ha regalata. Questo artista si chiama Samuel Art, nome di Gabriele Sichetti, che ha deciso di fare quindi una visione con tecniche di disegno, tecniche cromatiche molto interessanti e belle, e poi l'ha regalata al giovane Safe. Posizione numero 8 per lui. Alla posizione numero 7 invece un'altra che resiste, e come se resiste. Settimana numero 17 nella nostra programmazione musicale, la conosciamo molto bene. Lei è Gaia con Bossa Nostra.

0: La classifica di latte e miele.
1: Numero 6.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Si chiama Carmela la canzone di Cioffi su Latte e Miele nella nostra classifica alla posizione numero 6, guadagnando un posticino in più rispetto a 7 giorni fa. Cioffi, che è stato anche il nostro protagonista dell'estate, è una delle canzoni che abbiamo programmato di più nel corso degli ultimi mesi, che da quest'anno sarà anche protagonista delle mattine, perché proprio con questa canzone ci ha regalato una versione fatta apposta per noi per la sigla di Colazione da Zanni, il programma che potete sentire tutte le mattine tra le 6 e le 8 con Alberto Zanni. Era la posizione numero 6, alla posizione numero 5 un'altra novità. È una delle collaborazioni più interessanti che si prospettano per l'autunno, quella tra Ariete e Angelina Mango. Il disco nuovo si chiama Che Bella Vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Collaborazione tutta femminile tra Ariete e Angelina Mango, con Ariete che ritorna dopo 3 anni di assenza dalla sua ultima apparizione. Uscirà il 2 ottobre, tutti

0: 1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot.
7: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi.

0: Nuova puntata di Isola Viva, l'appuntamento di Radio Latte e Miele a cura di Filippo Virzì, dedicato agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi in onda dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 17:30 in poi. Questo è il fine settimana che va dal 4 al 6 settembre. Inizia il nostro viaggio per la Sicilia, prima tappa a Basicò, in provincia di Messina, domenica 6 settembre alle ore 21, Paolo Vivaldi a Basicò, il cinema diventa concerto, un appuntamento costruito attorno a uno dei compositori italiani più riconoscibili del cinema contemporaneo. L'Arena Palazzo De Maria di Basicò nel messinese ospita Il suono dell'immagine, concerto di Paolo Vivaldi con Soundtrack Ensemble con Antonino Cicero al fagotto. Il programma attraversa pagine di Ennio Morricone, Nino Rota, Luis Bacalov, Ryuichi Sakamoto e dello stesso Vivaldi in un repertorio che tiene insieme la scrittura per il grande schermo e la sua resa dal vivo. Adesso siamo a Messina. Domenica 6 settembre alle ore 21 il Monte di Pietà di Messina ospita Colpo di Stato, conferenza spettacolo portata in scena da Luigi De Magistris. De Magistris affronta il titolo in prima persona con il passo di chi ha attraversato da magistrato ed amministratore alcuni dei nodi più esposti della storia politica italiana. Concludiamo con la provincia di Messina, a Montalbano ed Icona, Ricotta Fresca, Gruppi Folk è un programma che occupa l'intera giornata. Domenica 6 settembre, Braidi, frazione di Montalbano ed Icona, festeggia la terza sagra della ricotta. Si comincia alle 9 a Villa Beatrice Romano con l'estemporanea di pittura, i colori della sagra, primo appuntamento di una domenica che dalle 10 entra nel vivo con l'inaugurazione. Dalle 11 aprono il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, parte lo spettacolo itinerante di Sicilia Folk e si accendono gli stand enogastronomici, attivi fino alle ore 16, poi di nuovo dalle 17:30 fino a mezzanotte. Ricordate, Circolo Padre Ariotta, Montalbano e Licona, domenica 6 settembre. Musica popolare, balli e l'ospite della chiusura, con Simona Catalano, nell'Area Food. Spostiamoci a Campo Felice di Rocella. Adesso ci occupiamo della città di Palermo e della provincia di Palermo. Siamo con Fred Palma, Notte Pop in piazza Garibaldi a partire dalle ore 22. Una serata che si preannuncia come special pre-show della Big Reunion. Per Fred De Palma sarà una tappa siciliana dal profilo nettamente popolare, giocata sulla forza dei singoli più conosciuti e sul formato diretto del live in piazza. A Palermo, al Chiostro Steri, Maluf System. Il Maluf tunisino accende Palermo Classica. Tra repertorio colto e pulsazioni ipnotica, alle ore 21:15 di lunedì 7 settembre, il Chiostro Steri di Palermo ospiterà Maluf System, concerto di world music inserito nel 16° Festival Internazionale di Palermo Classica. In programma c'è Edwin, antologia del repertorio del Maluf tunisino, affidata a due interpreti che lavorano sul confine tra memoria musicale e improvvisazione, Marzouk Mejiri e Salvatore Morra. Ultima segnalazione per la città di Palermo riguarda il musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante in scena al Teatro di Verdura del capoluogo regionale fino al 6 settembre. Abbiamo ascoltato nel backstage intanto la bellissima Esmeralda interpretata da Elaida Dani. Eccola ai nostri microfoni.
1: Sono molto fortunata ad avere Riccardo nella mia vita, veramente. Mi ha affidato questo ruolo, questo personaggio, e non posso fare

0: oltre che rispettarlo e lavorare molto sodo ogni giorno per portarlo sul palco. Sono molto fortunata e felice di essere finalmente a Palermo a interpretare Smeralda con Notre Dame, con il team meraviglioso.
1: Ma non è tutto, siamo stati presenti nel backstage ospiti del Teatro di Verdura di Palermo per ascoltare anche un'altra delle voci e un altro dei personaggi più amati dal pubblico italiano, sempre dal musical. Notre Dame de Paris, in esclusiva per i nostri radioascoltatori, abbiamo Vittorio Matteucci, colui che interpreta sul palco Frollo. Ascoltiamolo.
2: Frollo è un personaggio estremamente umano, perché viene instradato verso una vita che vede soltanto due cose, nella quale vede soltanto due cose, la religione e la scienza, e un giorno viene folgorato dalla bellezza di questo essere puro che è Smeralda, e per questo motivo ne fa di tutti i colori e reagisce esattamente come reagirebbe un essere umano, quindi con tutte le contraddizioni possibili, ed è per questo anche che la gente empatizza parecchio con Frollo, nonostante che sia cattivo, perché è quello che poi alla fine fa condannare lei, ammazza Clopin, cioè ne fa veramente una per sorte, però è bello da fare.
1: Rieccoci in studio dopo aver ascoltato dal backstage i personaggi principali di Notre Dame di Parini. Abbiamo scelto due, Esmeralda e Frollo, con Elaida Dani e Vittorio Matteucci ospiti dai nostri microfoni. Sempre con Radio Latte Miele, Filippo Virzì e Isola Viva, vi ricordo che potete ascoltarci in FM dalle nostre frequenze geolocalizzate, in DAB in tutta la Sicilia, nella purezza del digitale, oppure in streaming all'indirizzo lattemielesicilia.it o semplicemente scaricando l'app gratuita dal vostro smartphone o tablet in ambiente Android o iOS per ascoltarci ovunque voi siate. Procede il nostro viaggio fantastico nelle province siciliane e adesso atterriamo a Militello Val di Catania. Lunedì 7 settembre alle ore 22 ci sarà on stage Orietta Berti, il concerto della festa patronale in onore di Maria Santissima della Stella, patrona principale del paese. Dalla provincia di Catania ci spostiamo alla provincia di Agrigento, a Palma di Montechiaro, con Nina Zilli in concerto a Palma di Montechiaro con il Wonder Tour, lunedì 7 settembre. E chiudiamo con Trapani, con Gusto Med, nella città di Trapani, due giorni sull'Aglio del Mediterraneo. A partire da mercoledì 9 settembre fino a giovedì 10 settembre, il titolo scelto per quest'anno aggiunge un pesto a tavola, l'Elisi di lunga vita fra tradizione e salute. E con quest'ultimo appuntamento in Sicilia si conclude la rubrica settimanale di Radio Latte Miele Isola Viva, gli eventi in Sicilia, cultura e svago, la guida agli spettacoli al tempo libero per il fine settimana che va dal 4 al 6 settembre, ma non solo, vi abbiamo anche dato delle preview che vanno dal 7 settembre in poi. Da Filippo Virzì grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima puntata di Isola Viva. Buona prosecuzione con la programmazione di Radio Latte Miele. Isola
3: Viva. I partner di questo programma sono
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, Tony Alaimo con stile.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
11: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.
13: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
14: La classifica di Latte Miele.
15: Numero 4.

Flamenco Paranoia Samurai J su Radio Latte Miele scende dal podio e si attesta alla posizione numero 4, però diciamo che Samurai J può essere molto felice del suo anno musicale. Il brano che ha portato a Sanremo Ossessione è attualmente il più venduto in assoluto dell'anno secondo le classifiche ufficiali della FIMI, il che sicuramente non può che fargli veramente molto piacere ad una delle belle scoperte di questi ultimi mesi nel mercato musicale italiano. Posizione numero 4, alla posizione numero 3 invece scende dal primo posto e casca al terzo la canzone che è stata al primo numero 1 per 2 mesi consecutivi. E sono Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope è la canzone alla posizione numero 3.

0: Posizione numero 3 per Partenope The Colors, Serena Brancale e la produzione di Merck & Cremont, che quest'anno anche loro non hanno di che recriminare e niente pianti su latti versati o rimpianti, niente di niente, anzi solo tanta soddisfazione per il lavoro svolto finora, perché Merck & Cremont con questa canzone sono stati protagonisti assoluti dell'estate del 2026, hanno prodotto la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno, quella di Sal Da Vinci, sì, anche loro ci hanno messo lo zampino ed il becco, quindi un grande anno per il 2026 di Merck & Cremont. Alla posizione numero 3. Alla 2 invece c'è un'altra sorpresa di questa settimana, perché guadagna un po' nella confusione generale, si ritrova al secondo posto. Sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Ma

0: Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga alla posizione numero 2, con Emma pronta a conquistare il suo primo ippodromo della carriera, e lo farà con tantissimi amici e colleghi già annunciati, e sicuramente altri arriveranno: Elisa, Annalisa, Alessandra Amoroso, Giuli, Olli, Arcomi, Tony F, e che più ne ha più ne metta, per uno dei concerti evento di quest'estate 2026, uno degli ultimi tra l'altro, perché poi l'ippodromo tornerà alle sue naturali funzioni subito dopo. Posizione numero 2, non so se vi ricordate, parlavamo di 5 novità, 5 nuovi ingressi nella classifica di Radio Latte Miele, solo che ne abbiamo fatti 4 finora. Ne manca uno, ma questo lo scopriamo tra pochissimo. Prima però c'è da sentire tutto il riassunto di tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2.
1: Posizione 12.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: 11, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: La classifica di Latte Miele.
0: Pronti a sentire la numero uno della classifica di Radio Latte Miele? Se i più forti finora li abbiamo visti man mano sfilare a posizioni più basse, come Partenope di Merck & Cremont, piuttosto che mi viene in mente anche i Pinguini Tattici Nucleari o Flamenco Paranoia di Samurai J, insomma ne manca una, che è la posizione numero uno. E per una, capita raramente in realtà che sia una novità assoluta, infatti è la nuova canzone di Gianna Nannini, che si parcheggia direttamente alla posizione numero uno, complice magari anche un po' di confusione alle posizioni più basse, però come si sa, in Formula 1 e nelle gare vince chi riesce a svicolare tutti gli altri. Si chiama Meraviglioso Errore, primo posto. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso errore, una bellissima poesia che si parcheggia subito al primo posto della classifica di Radio Latte Miele. E chissà per quanto tempo ci rimarrà. Per scoprirlo però dobbiamo aspettare la prossima settimana per un nuovo aggiornamento della classifica di Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato con me in regia e vi do appuntamento a tra 7 giorni per una nuova classifica. Da Doug un grande abbraccio a tutti, ciao!

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Spot.
3: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
2: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
3: Prenditi cura del tuo sorriso.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Latte Miele.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Tornano a crescere in Italia dopo il lieve calo del 5% registrato lo scorso anno i comuni rifiuti free che salgono a quota 675 su un totale di quasi 8.000 comuni italiani. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.
2: L'edizione Comuni Ricicloni 2026 dimostra un dato in crescita dei comuni rifiuti free, per cui diciamo un dato che ci fa ben sperare, che dimostra che le buone pratiche in Italia stanno aumentando. Però al tempo stesso dobbiamo pensare anche alla raccolta differenziata e una buona via riciclo, all'elemento di partenza per trasformare l'economia circolare in un asset strategico del nostro paese, e quindi per questo noi chiediamo alle regioni di fare piani regionali dei rifiuti sempre più pronti anche a affrontare la sfida della raccolta differenziata dell'avvio al riciclo, ma soprattutto chiediamo al governo di iniziare a trasformare queste buone pratiche in una politica virtuosa nazionale sempre più urgente.
1: Nel marzo 2025 si registra una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste. Inquinamento, nemico numero uno del mare. Questi numeri del report Mare Nostrum di Legambiente, elaborato su dati di Forze dell'Ordine e Capitanerie di Porto. Le nomine complessive di Energy Manager pervenute nel 2025 hanno raggiunto quota 2.594, il valore più elevato mai registrato negli ultimi 20 anni, in crescita dell'1% rispetto al 2024. Questi dati del rapporto sugli Energy Manager in Italia realizzato da FIRE. Dal 7 al 10 ottobre 2026 ritorna a Bologna Asfaltica, appuntamento italiano ed europeo dedicato al mondo delle pavimentazioni stradali, delle infrastrutture varie e delle tecnologie per la mobilità sostenibile. L'aumento della temperatura globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi centigradi probabilmente entro i prossimi anni. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto UNEP, è ancora possibile ridurre le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Record per la temperatura media giornaliera globale della superficie del mare. Copernicus Climate Change Service ha confermato il nuovo picco con una temperatura di 21,1 gradi centigradi il 22 agosto. È stato superato il precedente valore massimo di 21,9 gradi registrato a marzo 2024. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
4: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
3: Prenditi cura del tuo sorriso.
5: Certe lettere d'amore.
6: Latte e miele.
7: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
6: Latte e miele.
8: Ed è malinconia a farti compagnia.
9: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.
10: Un viaggio ha senso solo

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto.

0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle.
2: Chi è Baiana?
3: Oceania.
4: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
6: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
7: Ma ancora non lo so in realtà.
8: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
9: C'è da piangere.
10: Oh, Katty c'è!
11: Una bellissima ragazza, saporita.
12: Bisogna stare attenti con Katty.
13: Te lei sta parlando un capatea.
14: Gli altri si devono staccare la canarozza con la silomuriatica.
15: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
16: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
17: Sei uno schifo di persona.
18: Va bene. E i genitori?
19: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
3: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
22: Mi è sembrato di vederli!
21: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
23: Sono stata fortunata!
21: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip! Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla!
24: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
21: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare.
25: Via, via, via, via, via.
21: E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
26: È grandioso!
21: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
27: Le prevendite sono aperte.
5: Oggi al cinema i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: I partner di questo programma sono
28: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
29: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
30: We serve.
31: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
32: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
38: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
39: Latte e miele.
40: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 20 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di lunedì 7 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte e Miele dell'oroscopo. Ariete, sembra proprio che tu in questo periodo debba faticare, insomma sei in salita, ecco. Sai però che quando arriverai in cima potrai godere di una buona visuale. In realtà potresti aver già ricevuto una buona notizia. Oggi bisogna stare attenti, un po' come ieri, ad evitare complicazioni in casa. Il Toro, con la luna a favore, può iniziare a pensare al futuro in maniera più positiva. Poi chi ha iniziato un lavoro part time o comunque dopo un periodo di fermo è ripartito già è ottimista. Se c'è stato un cambio di ruolo, di gruppo, bisogna adattarsi. In amore, parlar chiaro adesso aiuta. I Gemelli hanno Venere, Giove e Saturno a favore e insomma questo è un elemento di forza, di ottimismo che non va trascurato. Il numero di risorse che hai però non sono del tutto infinite e, come chiedo sempre ai Gemelli, che sono un po' dispersivi perché si incuriosiscono di tutto, sarebbe il caso di concentrare la propria attenzione su un lavoro, su un ruolo, su qualcosa di ben definito. Amore in recupero. Cancro, questa luna ti rende ispirato, ispirata. Spero che proprio negli ultimi giorni, magari anche stanotte, sia arrivata una premonizione, un sogno ispiratore. Sì, perché tu lo sai che hai un'altra dimensione, oltre a quella reale, su cui giocare le tue sensazioni più belle. L'amore può tornare protagonista dal 10. Leone, hai speso tante energie, relax, riposo. Tanto il successo non manca, anzi in questo periodo si parla molto di te. L'unico rischio è legato ai sentimenti, ma solo se c'è una passione strana, un incontro indefinito o se in amore hai vissuto delle complicazioni a causa dell'orgoglio. Venere dal 10 inizia un transito sospettoso. Vergine, i nati che hanno cambiato gruppo, ruolo, lavoro, che hanno subito dei blocchi, lo dico sempre, non devono prendere questo periodo come negativo, perché da cosa nasce cosa e molto presto, entro pochi mesi, con Giove nel segno si capirà che anche un periodo di transizione così complicato approda ad una fase di grande miglioramento. Le stelle premiano l'amore. Bilancia, ancora una giornata un po' faticosa, da domenica se sei giù di corda. Poi questo Saturno opposto parla di nemici, come se in questo periodo dovessi fronteggiare degli attacchi, forse perché sei diventato troppo, apro virgolette, pericoloso agli occhi di qualcuno. Il tuo fascino incute timore. La determinazione è grande. Scorpione, non male questo periodo, poi dal 10 Venere nel segno, quindi speriamo davvero che questo mese di settembre sia piacevole per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono stati dei piccoli ritardi, magari lavori per un'azienda che sta avendo delle difficoltà, però rispetto ai mesi di giugno, luglio e anche ai primi di agosto, le risorse non mancano, torna anche un bel po' di energia psicofisica. Sagittario, Sole e Mercurio dissonanti parlano di questioni di lavoro in sospeso, forse spese maggiori del previsto. Vogliamo consolarci con l'amore? Direi proprio di sì. Tra l'altro domani avremo anche la luna favorevole, quindi i prossimi tre giorni sono interessanti accanto a chi ti piace. Capricorno, si trova una condizione di forza in questo cielo che devi sfruttare al meglio. Mercurio in astrologia rappresenta le buone intuizioni e ora è in trigono, cioè in aspetto valido. Bisogna cercare di dare spazio ai giusti ritmi e alle giuste idee. In amore, novità dal 10. L'acquario in questo periodo è veramente molto teso, non è un oroscopo complicato, però c'è una gran voglia di scappare, andare lontano. Ma mancano soldi? Ci sono meno sicurezza a livello pratico? Attenzione anche in amore. Pesci, una giornata ispirata per una settimana che parte bene. Attenzione sempre a qualche spesa di troppo, bisogna tenere sotto controllo il portafogli. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Latte e miele.
2: Da questo il treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
1: Latte e miele.
3: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
4: Radio Latte e miele.
1: La tua musica italiana.

problemi tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1996.

per me è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

La gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2009.

0: spot.
1: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
0: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
1: Prenditi cura del tuo sorriso.
2: Quella pioggia che va e torna il sereno.
3: Latte miele. Latte e miele.
4: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
0: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.

Oddio, non so che fare. Io chiamo l'ascensore.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito. Latte
0: miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: 22 in punto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di lunedì 7 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele dell'oroscopo. Ariete, sembra proprio che tu in questo periodo debba faticare, insomma sei in salita, ecco. Sai però che quando arriverai in cima potrai godere di una buona visuale. In realtà potresti aver già ricevuto una buona notizia. Oggi bisogna stare attenti, un po' come ieri, ad evitare complicazioni in casa. Il Toro, con la luna a favore, e può iniziare a pensare al futuro in maniera più positiva. Poi chi ha iniziato un lavoro part time o comunque dopo un periodo di fermo è ripartito già è ottimista. Se c'è stato un cambio di ruolo, di gruppo, bisogna adattarsi. In amore, parlar chiaro adesso aiuta. I gemelli hanno Venere, Giove, Saturno a favore e insomma questo è un elemento di forza, di ottimismo che non va trascurato. Il numero di risorse che hai però non sono del tutto infinite e come chiedo sempre ai gemelli, che sono un po' dispersivi perché si incuriosiscono di tutto, sarebbe il caso di concentrare la propria attenzione su un lavoro, su un ruolo, su qualcosa di ben definito. Amore in recupero. Cancro, questa luna ti rende ispirato, ispirata. Spero che proprio negli ultimi giorni, magari anche stanotte, sia arrivata una premonizione, un sogno ispiratore. Sì, perché tu lo sai che hai un'altra dimensione, oltre a quella reale, su cui giocare le tue sensazioni più belle. L'amore può tornare protagonista dal 10. Leone, hai speso tante energie, relax, riposo. Tanto il successo non manca, anzi in questo periodo si parla molto di te. L'unico rischio è legato ai sentimenti, ma solo se c'è una passione strana, un incontro indefinito o se in amore hai vissuto delle complicazioni a causa dell'orgoglio. Venere dal 10 inizia un transito sospettoso. Vergine, i nati che hanno cambiato gruppo, ruolo, lavoro, che hanno subito dei blocchi, lo dico sempre, non devono prendere questo periodo come negativo, perché da cosa nasce cosa e molto presto, entro pochi mesi, con Giove nel segno si capirà che anche un periodo di transizione così complicato approda ad una fase di grande miglioramento. Le stelle premiano l'amore. Bilancia, ancora una giornata un po' faticosa, è da domenica, se sei giù di corda. Poi questo Saturno opposto parla di nemici, come se in questo periodo dovessi fronteggiare degli attacchi. Forse perché sei diventato troppo, apro virgolette, pericoloso agli occhi di qualcuno? Il tuo fascino incute timore. La determinazione è grande. Scorpione, non male questo periodo, poi dal 10 Venere nel segno, quindi speriamo davvero che questo mese di settembre sia piacevole per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono stati dei piccoli ritardi, magari lavori per un'azienda che sta avendo delle difficoltà, però rispetto ai mesi di giugno, luglio e anche ai primi di agosto, le risorse non mancano, torna anche un bel po' di energia psicofisica. Sagittario, Sole e Mercurio dissonanti parlano di questioni di lavoro in sospeso, forse spese maggiori del previsto. Vogliamo consolarci con l'amore? Direi proprio di sì. Tra l'altro domani avremo anche la luna favorevole, quindi i prossimi tre giorni sono interessanti accanto a chi ti piace. Capricorno, si trova una condizione di forza in questo cielo che devi sfruttare al meglio. Mercurio in astrologia rappresenta le buone intuizioni e ora è in trigono, cioè in aspetto valido. Bisogna cercare di dare spazio ai giusti ritmi e alle giuste idee. In amore, novità dal 10. L'acquario in questo periodo è veramente molto teso, non è un oroscopo complicato, però c'è una gran voglia di scappare, andare lontano, ma mancano soldi, ci sono meno sicurezza a livello pratico, attenzione anche in amore. Pesci, una giornata ispirata per una settimana che parte bene. Attenzione sempre a qualche spesa di troppo, bisogna tenere sotto controllo il portafogli. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva. Chiama subito lo 091 30 4851 e prenota la tua visita.
4: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo.
3: Prenditi cura del tuo sorriso.
5: Tu chiamale se vuoi emozioni.
6: Latte miele.
7: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
6: Latte miele.
8: Radio Latte Miele,
6: la tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri

0: 9 a giugno,
1: per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2003.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana 2012.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.